sono gli Eiffel 65 in versione 2000, quando riprendevano molte produzioni con il cantato italiano, prezioso l'ex Talkabout dal 2001. Apriamo invece con gli Snap, il loro primo singolo. Dietro c'era la produzione, la stessa di Off Electrical Salsa, per cui Sven Batte. Siamo proprio nel 1990.

Art Wash che ritorna con Justin Brown e insieme a un bravo DJ producer che si chiama Todd Terry. Something Going On, da sentire fra poco, anche Brothers di Sexy Girl, sequenza che si apre con Ultra Nate che sta rivivendo una seconda parte della sua carriera iniziata proprio nel 1997 con Free.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un capolavoro di John Miles nella versione di Mario Fargetta con Anne Mary Smith dei 49ers, da risentire fra poco dal 92 Music. Sequenza che si apre invece con Inside to Outside di Lady Violet. Ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questa mattina. In versione GNG, fra poco c'è la sveglia dei gladiatori di Dimensione su Roma con Aggetto e Daniele Greco.

0: Daniele, buongiorno. Incredibile,
1: buongiorno a tutti.
0: La prima settimana di settembre è, si avvia verso la fine.
1: È volata.
0: Inizia questo weekend. Chi è volata da lunedì?
1: È volata perché, è il potere della GNG.
2: GNG. Roman Passion.
1: Poi la passione,
0: quando
1: romana,
0: ancora
1: passione
0: buio
1: romana.
0: Questa è la voce da coperta.
1: Ti piacciono i miei occhiali?
0: Sì, come mai morti per... gli occhiali? Non ve lo spiego io.
1: Per il mio...
0: Oggi Daniele si è presentato in studio con degli occhiali scuri, stile modello di Armani.
1: Sono ancora in after
0: perché
1: io.
0: Ieri sera ha lavorato. Ieri sera ha avuto una bella serata.
1: Ha fatto
0: le ore piccole. Allora. E siccome lui non è sempre abituato a svegliarsi a quest'ora, oggi non può coprire questo sguardo.
1: Però sono bello... qui, bello carico con voi e con Geppo fino alle 10.
0: Questa è la cosa più importante, iniziamo insieme queste 4 ore del venerdì. In queste 4 ore troverete tutti i nostri contenuti, compresi i nostri amici che ci vengono a trovare.
1: Sì.
0: Più tardi arriva Emiliano Bonini con la sua Vox Populi e Antonio Giuliani con ben due interventi.
1: Ma c'è l'arena anche?
0: C'è anche l'arena quest'oggi. Sì. Momento gioco e soprattutto oggi torna anche il nostro Astreo.
1: Ah,
0: che ci farà l'oroscopo top di questo weekend.
1: No, quindi bisogna capire un attimo qual è il segno top, perché sono un weekend bello movimentato.
0: Che si annuncia anche un weekend di molto molto molto caldo.
1: Molto caldo.
0: Noi come al solito
1: siamo
0: iniziamo
1: abituati.
0: Con il buon umore. Vi facciamo scaldare noi perché la mia barzelletta è bella piccante, eh?
1: Ah, è quella.
0: Esatto, quella lì, è proprio quella.
1: È quella hot.
0: Bravo.
1: E allora, vamos.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo in casa, due bambini, un maschietto e una femminuccia, vedono il papà seduto sul divano e si avvicinano, no? Allora la femminuccia fa: papà? Fa: sì, dimmi, piccola, possiamo farti una domanda? Ma certo, ragazzi, ditemi tutto. Senti, perché i nostri cuginetti si chiamano Diego e Armando? Allora il papà gli fa: ah, che bella domanda. Perché il vostro zio era un grande amante del calcio e il suo calciatore preferito era Diego Armando Maradona, quindi li ha chiamati così. Grazie papà. Prego, Ciccio e Lina.
3: Riascolta la barzelletta.

0: Buongiorno gladiatori, buongiorno belli di casa.
1: Ciao Sabrina.
0: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele.
2: Ciao.
0: Stavo a piangiro, lo so come ti chiami. E niente, sta settimana è stata abbastanza provata, la prima settimana di lavoro, però è andata. Oh, un bacetto a tutti quanti, dalla Bottecuccia e da Sabrina, io lo aspetto tutti i giorni.
1: Ciao Sabrina!
3: Fedelissima.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele.
3: Buongiorno.
4: Siamo giunti al fine settimana.
3: Siamo giunti.
4: Mamma mia, come passa il tempo, ragazzi. Un buon venerdì e una buona giornata a tutti i gladiatori e le gladiatrici da Zanzara. Dai.
1: Ciao Zanzara,
3: come passa il tempo? C'ha proprio ragione. Siamo arrivati al 4 di settembre, caro mio Geppo. Brava, ieri, inizio dell'estate.
1: Bravo, finita la settimana che lavoriamo insieme voi.
3: Capito? Per me è una proprio giornata così. Vabbè, oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale.
1: Ecco perché ci siamo svegliati bene stamattina.
3: È promossa dalla World Association for Sexual Health
1: e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per diffondere una maggiore consapevolezza sulla salute e benessere sessuale.
3: La salute sessuale viene definita come lo stato di benessere fisico, mentale, sociale correlato al sistema riproduttivo, alle sue funzioni, ed influenza la qualità di vita dall'adolescenza all'età più adulta.
1: Beh, guarda, hai detto parole povere, quando trombi stai meglio. Seriamente bisogna anche pensare che questa ricorrenza significa anche promuovere relazioni basate sul rispetto.
3: Importante.
1: E questo lo voglio dire con un po' di
3: rabbia. Sottolinea.
1: Rispetto sia l'uomo verso la donna che la donna verso l'uomo. Sull'ascolto e sulla comunicazione.
3: Ma anche difendere il diritto di ogni persona a decidere del proprio corpo, delle proprie relazioni e delle proprie scelte riproduttive.
1: Un ruolo poi fondamentale su tutta questa storia ce l'ha l'educazione sessuale, anche perché parliamoci chiaro, c'è sempre un tabù su questa
3: cosa.
1: Bisogna
3: farla a scuola. No,
1: e soprattutto bisogna spiegare ai ragazzi il sesso in parole giuste, usando termini giusti, soprattutto come si fa.
3: E come proteggersi,
1: ragazzi, che è la cosa più importante.
3: Questi ragazzi qui fanno sciascio sciamba così, senza protezioni ormai.
1: Comunque, approfittatene, visto che oggi è appena iniziata la giornata, oggi è tutta la giornata dedicata a questa cosa.
3: Quindi quando
1: tornate a casa dal vostro partner, uomo o donna che sia,
3: ci avete una scusa in più.
1: Fate le conseguenze, due coccole, due moine, e quello che succede.
5: La sveglia dei gladiatori di dimensione sua.

0: Buongiorno gladiatore.
1: Buongiorno.
0: Quindi oggi, che dopo 25 anni mi tocca.
2: Mi sa che ti tocca.
1: 25 anni ha fatto passare. Dai, no.
2: Tocca.
1: Oggi tocca a tutti, chi tocca non sei nulla.
2: Datti da fare, fa un po' di star social.
1: Ripetiamo, oggi è la giornata del benessere sessuale.
2: State bene, stiate bene.
1: L'importante è stare bene prima di tutto. Poi dopo quello che succede.
3: Buongiorno Ceppo, buongiorno Daniele.
2: Buongiorno.
3: Max ex Pontina.
1: Ciao Max.
3: Sempre operativo dai tu, eh.
1: Dai,
3: che ci sono tornato sulla Pontina. Dai, che venerdì. Dai.
2: Come si chiama? Max ex?
1: Max ex Pontina.
2: Ah, ex?
1: Sì, ex. Piace ritornare sull'uomo del
3: buongiorno.
2: Buongiorno
3: ragazzi, buongiorno a tutti i gladiatori, le gladiatrici. Gianpaolo da Stoccarda, ragazzi, auguro a tutti un splendido weekend. Finalmente è arrivato il venerdì. Io purtroppo sono di servizio domenica, ma non è importante, l'importante è che l'abbiamo sbarcata. Vi ringrazio della compagnia che mi fate e un bacione a tutti. Ciao.
2: Grazie
1: ciao
2: a te. Salutaci anche a tutta la Giammania.
1: Se volete fare come il nostro Giampaolo, ricordatevi che il nostro numero è sempre lo stesso, è il 393 0119 119. Guarda, per un bel buongiorno, oggi, per farci sapere già dove siete a quest'ora del mattino.
2: Oggi non siamo in radiovisione, però guarda.
1: Ah, anche i trucchi magici? No. Presti digitazione?
2: No, faccio 777.
1: Ah, ok, del sottotitolo.
2: Sì, sottotitolo.
1: Andiamo?
2: Andiamo.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate.

0: buongiorno Daniele.
1: Buongiorno.
0: Dario da Roma.
1: Ciao Dario.
0: Sono d'accordo. Dai, che oggi è venerdì, si avvicina il weekend.
1: Dai.
0: Grazie sempre per le splendide barzellette, Geppo, che ci fai.
1: Di nulla!
0: Dirò ogni mattina. Grazie a tutti e due per la compagnia che ci fate e per la splendida musica.
2: Grazie a te.
0: Buona
2: grazie,
0: giornata grazie, a tutti i gladiatori.
1: Grazie a voi soprattutto per la fiducia che ci date ogni mattina. Non è scontato che dovete sintonizzarvi qui su di noi.
2: Senti lui.
3: Buongiorno gladiatori.
2: Ciao.
3: Buongiorno Geppetto, questo è Tucci che vi parla dagli Emirati Arabi Uniti.
1: Capito Tucci, sì.
3: Sto dando direzione Fujera, uno degli Emirati uno degli Emirati, qui la temperatura esterna è 39 gradi, sono le ore 8:15. Buongiorno a tutti.
2: C'è il fuso, 39,
1: ma è secco. Non
2: è secco, secchissimo. Gladiatori, torniamo subito, c'è l'almanacco.
1: Sì.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno, cielo sereno poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana, ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: arriva subito, subitissimo, questo appuntamento.
1: L'almanacco.
2: Come mai hai detto con questa voce un po' sotto? Cioè, esatto. Allora, oggi dobbiamo ricordare una ricorrenza molto, molto importante.
0: Sì, sì, sì. Tanto Santa Rosalia.
2: Esatto, e stasera c'è il trasporto della macchina di Santa Rosa, no? Sai come funziona?
0: Come, no? A Viterbo.
2: Tanta roba oggi, un bel festone.
0: Ci aveva detto ieri un ascoltatore, se non sbaglio.
2: Sì, sì, sì. Poi oggi anche San Mosè.
0: C'è
2: un altro nome importantissimo.
0: Sì.
2: E Santa Ida, quindi auguri a tutte le Ide.
0: Auguri. Accade oggi, 4 settembre 1998. Page e Breen, chi sono?
2: Sono Larry Page e Sergey Brin,
0: i fondatori,
2: due studenti dell'Università di Stanford. Cosa fondano?
0: Google.
2: Cioè Google.
0: Cioè, cerca un po' Google, cioè, che ha fondato Google. Grazie a loro.
2: Pensate,
0: sì.
2: Nel garage, tutti nel garage iniziano.
0: Ma com'è?
2: Che Jeff Bezos è nel garage, Elon Musk è nel garage. Ma sai perché noi stiamo ancora qua? Perché c'è il garage.
0: Garage.
2: Allora ci serve un garage.
0: Io ce l'ho a casa il garage, però
2: niente. Era il giorno, passa il ponte tempo, che magari nasce qualche idea.
0: Qualcosa, vabbè.
2: E nasce Google, il motore di ricerca più famoso,
0: ragazzi,
2: di tutti.
0: Google, c'è bisogno ormai... di spiegare Google,
2: ma
0: no, non credo.
2: No,
0: lo conosciamo talmente bene, chissà le robe che ci abbiamo cercato su Google.
2: Pensate, oggi il 4 settembre veniva sancita la fine dell'impero romano d'Occidente.
0: Ah,
2: un po' di storia,
0: po' di
2: per gli amanti della storia, no?
0: Storia,
2: ecco. L'imperatore all'epoca era Flavio Romolo Augusto, cioè aveva 14 anni. Questo già era imperatore.
0: Prima erano molto più.
2: Precoci.
0: Auguri a Carmen Consoli, grande
2: cantatrice.
0: Confusa e felice
2: lei, no?
0: Confusa e felice, ma anche
2: Narciso. Rappresentante della bella Sicilia,
0: quante siciliane.
2: Negli ultimi anni è un po' sparita. Però si vede un po' che non si vede, non si sente. Però ecco, autrice di canzoni molto molto belle.
0: Auguri a lei, bravissima cantautrice.
2: Poi che cosa abbiamo?
0: Poi per i nati sportivi nel 1985, quindi 41 anni fa, nasceva Riccardo Meggiorini, giocatore del Bari, Bologna, Novara. Insomma, ha militato anche in Serie A, in Serie B.
2: E per quelli un po' più grandicelli, tipo dell'età mia, nel 1977 Moser, ma non il marito di Cecilia,
0: il padre.
2: Moser diventava campione del mondo di ciclismo in Venezuela.
0: Hai capito quante cose accadute proprio oggi?
2: Il 4 settembre è una bella data.
0: Senti poi l'ascoltatore per la Rosalia, se stasera c'è in vita a Viterbo.
2: Mi piacerebbe andare a vedere, sai?
0: Sarebbe molto bello. Sì.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate!

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti al primo viaggio indietro nel tempo in questo venerdì mattina. Perché sei un viaggione, Geppo.
2: Certo, torniamo nel 1989 quando i re della musica elettronica, i fantastici Depeche Mode, capitati da Dave Gunn, sfornano questa hit atomica. Personal Jesus.
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Personal Jesus con i Depeche Mode, tornati negli anni Ottanta, questo meraviglioso appuntamento di Dimensione Suono Roma per farti rivivere grandi emozioni del passato in questo venerdì mattina con voi, gladiatori. Questa è la canzone dedicata anche a Richard Taffey, no?
1: Sì, sì.
0: Richard Taffey.
2: Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno.
2: Dai che oggi è venerdì. Un saluto grande da Alessandro Giardinieri.
0: Lo svizzero. È lui, ma lo riconosciamo. Va bene amici, state con noi, sempre più numerosi, anche perché tra poco vi vogliamo belli agguerriti,
1: esatto,
0: per giocare con la Roma.
1: Quindi cominciate a tenere a mente il nostro numero, anzi scrivetevelo: 393 0119 119. Sta per tornare Love Roma e qualcuno di voi che cosa si porta a casa?
0: Si porta a casa lo zaino ufficiale, quello brandizzato della radio con il logo della radio, ma soprattutto con il nostro brand.
1: Esatto, perché noi lo firmiamo, eh?
0: Certo, in camuscio.
1: Quindi diventa una limited edition come la Double G.
0: Camusciata.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Sia con te.
5: Sono ritmo davanti del 1980. Vedi come cammina, ritmo lo ricicchio.
6: Ti piace guardare le macchine, hai un ritmo, del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
3: time. Kerr Daje sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Roma.
1: È arrivato il nostro gioco ufficiale. Oh. Buongiorno creatori, quindi si gioca.
0: Ecco,
1: eh?
0: State pronti al 393 0119 119, perché il più bravo si porta a casa il nostro zaino.
1: Il più veloce soprattutto bravo nel veloce rispondere.
0: Oggi parliamo di metro.
1: L'hai presa la metro per venire qua?
0: Io no, stamattina no.
1: Recentemente l'hai presa?
0: Ogni tanto la prendo, spesso per andare in centro per evitare il traffico e le scocciature, no?
1: Apertura a destra.
0: Apertura a destra. Allora oggi parliamo proprio di stazioni.
1: C'è una stazione della metro che parteciperà al Prix Versailles 2026, premio mondiale di architettura e design assegnato ogni anno all'UNESCO di Parigi.
0: Ecco, la stazione concorre nella categoria Passenger Station per entrare nella World Most Beautiful Station List.
1: Hai
0: la
1: capito?
0: Lista delle stazioni più belle inaugurate nel mondo tra gennaio 2025 e giugno 2026.
1: E fammi dire una cosa, noi a Roma ne abbiamo di stazioni belle. E siamo pieni di
0: belle,
1: sono tutte belle. Soprattutto questa che vi stiamo per elencare.
0: Ecco perché il 28 settembre si saprà se rientrerà tra le 8 finaliste mondiali, mentre i vincitori verranno annunciati il 10 dicembre a Parigi.
1: Siamo pronti per scoprirlo, ma soprattutto dovete dirci qual è questa stazione.
0: Avete
1: perché
0: come
1: sono tutte
0: al solito
1: belle
0: le tre opzioni.
1: Queste
0: vai,
1: che stiamo per dirvi sono bellissime.
0: Allora, opzione A.
1: Opzione A, Battistini, sarà quella?
0: Bella, molto bella. Opzione B,
1: Piramide.
0: Meravigliosa. Opzione C,
1: Colosseo.
0: Questa è un po' così.
1: Non lo so, non dare spoiler, Geppo. Dai, 3930-119-119.
0: Quale stazione è stata, diciamo, candidata come stazione più bella del mondo 2026? Vi ripeto le opzioni, Battistini, Piramide o Colosseo. Invia ora la tua risposta esatta al 3930-119-119.
1: Vince più veloce, 3-2-1, via.
2: I love Roma,
3: dimensione suono Roma,
4: il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è in diretta con noi, Geppo? Chi c'è?
3: Abbiamo il nostro amico che se oggi si porta a casa il nostro zaino, il primo del mattino, eh?
2: È Massimo.
3: Ciao Massimo.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno Massimo, ci ha detto in apertura di telefonata, ragazzi, scusate, sono affreddato. Massimo, questo è il primo malanno della stagione.
2: Babba via oggi, così?
4: Purtroppo oggi bisogna parlare così.
3: Hai preso una freddata, ma?
2: Che è successo?
4: L'aria condizionata, caldo e freddo.
2: Macello.
3: Senti Massimo, raccontaci qualcosa di dove sei, di che zona sei e cosa fai di bello.
4: Da Roma, Roma Nord.
3: Sì.
2: Dove
4: ho il
2: Roma
4: garage,
2: Nord?
4: Ma
2: dove,
4: non
2: dove?
4: Ho fatto fortuna, la Giustiniana.
2: Giustiniana, ok.
3: C'è il garage pure te?
4: Ho il garage, però non ho fatto fortuna.
2: Come gli amici di Google che fondavano Google 28 anni fa.
3: Che fai di bello, Max?
4: Lavoro al campo assicurativo.
3: Campo assicurativo, okay, bene. Il mio ex lavoro, penso, io l'ho fatto.
2: È vero.
3: Io penso l'appunto assicurativo. Allora, okay, però Massimo, ti sei aggiudicato il nostro zaino, ma noi dobbiamo ufficializzare la tua vittoria.
2: Dobbiamo ufficializzare, tu prendi la metro, Massimo?
4: Ogni tanto per andare in centro, come fa Geppo, quando c'è il traffico.
2: Sei più da metro B, metro B o metro A? Più metro B, immagino.
4: Metro B.
2: Allora, c'è una stazione proprio della metro B.
3: Esattamente, che è stata candidata a diventare la stazione, cioè è stata nominata come stazione più bella del mondo. Adesso è candidata, non è stata ancora, diciamo, ufficializzata la vittoria, però si dice che è una delle più quotate per l'annunciazione del 10 dicembre. No?
2: Il 10 dicembre a Parigi scopriremo se questa stazione vincerà, ecco. Intanto noi
4: speriamo.
3: Esatto. Avevi come al solito le tre opzioni e le stazioni erano le seguenti: Battistini, Piramide o Colosseo. Qual è la
2: risposta?
4: La stazione è Colosseo.
2: Bravo.
3: Ma gli assicuri che sono
4: Mi assicuro di ascoltarvi tutte le mattine. Impariamo.
2: Bravo Massimo, anche perché Battistini per poco, però Battistini
3: per poco, perché è bellissimo.
4: Dietro l'angolo.
2: Certo. C'era anche un'altra che era candidata, Monti di Burtini, che
3: bella,
2: è bellissima.
3: Bellissima.
4: Sì.
3: Ci ho fatto una sfilata. Grande Max, allora ti vedrai capitato lo zaino, se vuoi salutare qualcuno.
4: Grazie mille a tutti quelli che mi conoscono
2: e assicurati anche
4: e i miei due figli. Come si chiamano? Cristian e Valerio.
3: Vi salutiamo Valerio. Tanto anche noi.
2: Ciao Massimo, buon lavoro.
4: Grazie mille, complimenti.
1: Ciao, grazie. Roma. Grazie. I love Roma.

0: computer,
1: che poi è perfetto per dirlo adesso, scioglilingua del venerdì mattina a quest'ora.
2: Sì, quest'ora
1: perfetto.
3: Il top delle stazioni della metro è Quintiliani, dobbiamo anche tostava.
1: No, la conosciamo bene Quintiliani, bellissima.
2: A me le stazioni della metro mi piacciono tutte.
1: Sono tutte belle poi, moderne, accoglienti, sicure.
2: Sono tutte belle.
1: Va bene, gladiatori, abbiamo giocato con I Love Roma, ha vinto Massimo. Oh, comunque in tantissimi, grazie per aver partecipato, come sempre.
2: Come al solito vince uno solo, noi prediligiamo sempre chi non ha mai vinto.
1: Ma tanto, tornerà I Love Roma nel corso della giornata, dati appuntamento con i nostri colleghi, quindi rimanete qua.
2: Adesso però facciamo un bel salto in redazione.
1: Chi c'è? Salvatore Lordi?
2: Credo di sì.
1: Andiamo.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Buongiorno.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Eccoci qua, siamo in redazione, pronti per sentire tutte le news.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio suicidio ad Ostia, identificati due cadaveri. Il 54enne precipitato dal quarto piano del palazzo si chiamava Giorgio Prelec. In casa il corpo di sua madre Adriana. L'autopsia nei prossimi giorni aiuterà a capire lo stato in cui si trovava l'uomo. L'ipotesi che il gesto sia legato alle condizioni di malattia della donna. 4 casi di peste suina africana sono stati confermati a Riano, alle porte di Roma. La regione Lazio ha emanato un'ordinanza per contenere il virus. Le autorità ricordano che la malattia colpisce esclusivamente maiali e cinghiali e non è trasmissibile all'uomo. Sorpresa in arrivo da Luciano Ligabue, che ha fatto una visita inaspettata all'aeroporto di Roma Fiumicino incontrando passeggeri e lavoratori dello scalo. Nei prossimi giorni verrà svelata la sorpresa che il cantautore emiliano intende regalare al suo pubblico proprio alla vigilia dell'atteso tour autunnale. A Roma la precisione incontra la velocità. Il 19 e 20 settembre l'ippodromo militare di Tor di Quinto ospiterà la prima gara di droni che vedrà sfidarsi insieme ai piloti civili e militari. L'evento, organizzato dall'esercito italiano e da Difesa Servizi, è aperto al pubblico. Lo sport, il tennis, US Open, avanti Dardelli e Cobolli, fuori Musetti, eliminati anche Berrettini e Bellucci, Paolini batte Stefanini e va al terzo turno. La Coppa Italia, il Verona elimina il Cagliari, agli ottavi anche il Palermo, ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: 7 in punto.
1: Venerdì.
0: Come si dice a Capri? Oggi è venerdì.
1: Facciamo un weekend a Capri, ecco.
0: Venerdì 4 settembre 2026, sono le 7 in punto.
1: Double G,
0: Geppo e Daniele Greco.
1: Uno degli ultimi appuntamenti della settimana che è volata.
0: È volata.
1: La lacrimuccia scende.
2: Buongiorno, GNG.
1: Vedi, loro lo sanno.
2: Per quanto riguarda la fermata da metro candidata, ovviamente dal Colosseo, però io pure avrei detto Quintiliani.
1: Niente, Quintiliani è veramente brutta e inutile sta
0: Quintiliani. Ma vogliamo fare una cosa, visto che a Parigi hanno fatto il World Station, come si chiama, la stazione più bella del mondo,
1: noi facciamo il contrario,
0: alla sveglia di Gladiatura organizziamo il nuovo campionato, la stazione più brutta
1: del mondo. Vai, via i vostri messaggi, secondo voi qual è la stazione più brutta che ci abbiamo dato?
0: Vogliamo sapere i motivi, 393 0119 119, magari per un'esperienza che avete avuto, se è proprio brutta, quella che magari è meno curata, no?
1: Vedi, è brutta e inutile.
0: Esatto.
1: Come Quintiliani.
0: Fateci sapere, secondo il vostro, diciamo, parere, qual è la più brutta di Roma. A, B, C, D.
1: Però ragazzi, tutte, motivatelo anche, motivatelo perché è brutta, perché magari, ne so. C'è stata gente.
0: Il motivo perché è brutta è perché non mi piace.
1: Dai.
0: In quest'ora, oltre a tutte le nostre cazzate, se vuol dire.
1: Sì.
0: E la nostra buona musica, troverete anche il nostro Emiliano Bolini che più tardi ci viene a trovare.
1: Grande Emiliano, Vox Populi, ma intanto lo sapete, ad inizio ora c'è lei.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo in un manicomio, durante l'ora d'aria due matti si incontrano nel cortile e uno gli fa quell'altro: ciao bello, fa ciao. Senti, ma ieri che hai fatto? Guarda, ieri ci ho avuto da fare, sono stato tutto il giorno a scrivere una lettera. E a chi l'hai spedita? E ho spedito a me stesso.
4: Dai.
0: E che c'era scritto? E non lo so, ancora me l'ha arrivato.

0: motivate, ecco, motivate,
1: non è che dovete dire che ne so Battistini e poi basta, non aggiungere niente, vogliamo sapere il perché secondo voi è così brutta, no?
0: Le 7-8 minuti, la Double G, Geppo Greco con voi, Gladiatori, in questo venerdì 4 settembre. Tra un po' sentiamo un po' di voci che sono arrivate per questa sfida, sì, questo campionato.
1: Prima, ma prima di queste voci abbiamo il nostro Astreo.
0: Eccolo
2: Astreo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Astreo, bentornato.
3: Buongiorno signor Greco.
0: Grazie.
3: Lo sai che sta bene con questi occhiali? Molto bene.
0: Grazie.
3: Il segno top di questo weekend è il Toro.
0: Ah.
3: Amici cornuti, iniziamo da voi.
0: Iniziamo bene.
3: Amore, le stelle dicono che sei una persona leale, ma la verità è che vi hanno scambiato per un altro.
0: Probabilmente.
3: Se sei single, il tuo partner ideale in questo momento è il fattorino delle consegne a domicilio. Arriva sempre, ti porta cibo caldo e se ne va dopo 30 secondi senza pretendere coccole.
0: Che non pretende coccole?
3: Lavoro e finanze.
0: Ah, ecco.
3: Il tuo superpotere aziendale è l'assenteismo di

0: No, sei capace di fissare lo schermo del computer con una faccia così concentrata e severa che il tuo capo penserà che stai risolvendo la crisi dei mercati asiatici. In realtà stai giocando a un solitario.
1: Vabbè.
0: Salute e benessere.
1: Oh, questo è interessante.
0: Il tuo medico consiglia dello stretching. Il movimento ideale consiste nell'allungare il braccio sinistro per afferrare le patatine senza staccare la schiena dallo schienale. Ti dicono di ascoltare il tuo corpo. Che il tuo corpo ti sta urlando: mettete il pigiama, che sono i 4 del pomeriggio ed è stata una giornata pesante. Se per sbaglio compri delle scarpe da ginnastica, l'unica corsa che faranno sarà quella del cambio corsia alla cassa del discount.
1: No.
0: Per consulti e appuntamenti privati chiamate il 393 0119 119.
1: Tanto non risponde nessuno, eh.
0: Ma no, ore pasti, perché magno.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Gladiatore di Roma,
1: sicuramente esce.
0: Esce, è arrivato, vediamo un po'. Sentiamo
2: Gladiatori, sono Federica da Gallicano nel Lazio.
1: Ciao, Federica. Ciao.
2: Anche la fermata di Quintigliani, la fermata più inutile.
0: Bruttina,
2: che
0: bruttina, sì.
3: Pedrucci, sono parecchi. E Tori Angela, curati.
0: Allora, segna.
1: Comunque, Quintigliani fino adesso sta in vantaggio su tutto.
0: Sta vincendo Quintigliani.
1: 4-5 persone hanno votato
0: meraviglia,
1: Quintigliani.
0: Beh, segna, Finocchio e Torreani.
1: Finocchio e Torreani.
0: Vai, poi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Roma.
0: Ciao,
4: Valerio. La stazione più brutta in assoluto

0: la metro più brutta di Roma è Vittorio Emanuele. Cristian da Roma.
1: Perché? Che t'ha
2: fatto? La metro
1: Vittorio?
2: Più brutta della capitale è Quintiliano.
3: Quintiliano.
2: Nulla per ora.
1: Dai, per ora.
2: Faranno lo stadio della Roma, diventerà come
1: Tibuttina. Diventerà una stazione ambitissima. Ecco, per esempio, da che denigrata. Che
3: la nostra amica ci faceva riferimento agli ascensori, che molto spesso nelle stazioni si guastano e poi passano mesi prima che li aggiustano.
1: È vero, ascensori importantissimi per tutte quelle persone che ne hanno davvero bisogno.
3: No, soprattutto per quelle che hanno bisogno, perché non tutti hanno la possibilità di fare le scale, quindi quello dovrebbe essere una cosa che dovrebbe funzionare sempre.
1: Quindi il nostro monito va a tutti quelli che possono fare qualcosa per le metro, aggiustiamolo un po', ragazzi.
3: Comunque Quintiliani è in vantaggio.
1: Quintiliani?
3: Metro brutta ce ne sta.
1: Vamos Quintiliani!
3: Però io di una cosa sono soddisfatto.
1: Sì.
3: Ci stanno i ciclabili.
4: La squadra dei gladiatori.

0: più brutta in assoluto.
1: Quale?
0: È la metro A della stazione Termini. Devi farti 30 metri per scendere giù alla stazione, quando arrivi non sai mai qual è la direzione giusta, e poi il telefonino non prende proprio.
1: Ma tanto giù. Ma quella che sta più giù in assoluto, secondo me, è Ionio.
2: Ionio?
1: La prendo spesso da Ionio.
2: Sta sotto tanto?
1: Ma Libia,
2: ma
1: Ionio.
2: Sono onesto.
1: Con Cadoro.
2: La prendo sporadicamente, non le conosco proprio tutte. Poi alcune zone non ci sono manco mai stato. Quindi.
1: Qualcuno scrive invece: linea a Lucio Sestio, sporca e di cattivo odore. Ricchi. Aggiungi Lucio Sestio.
2: Sì, comunque ancora in pole position c'è quella lì.
1: Quintiliani.
2: Ci
1: facciamo di tra un po' dal nostro
2: Emiliano Parini. Andiamo a fare un live da Quintiliani noi.
1: Facciamo un live.

0: differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Non cambia la situazione.

attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno, cielo sereno poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana. Ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: fiamme che accendono questo venerdì mattina, come siamo poetici.
1: Oh, occhio che le fiamme, perché ancora fa caldo.
0: Le 7:31, buongiorno gladiatori, adesso c'è lui.
1: C'è il nostro amico che ci viene a trovare. Vox
2: Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano Faccerite.
4: Ah, raga, oggi dovete stare molto attenti.
1: A cosa?
4: Perché va aiuto in una maniera incredibile, vedo un aiuto incredibile.
1: Tu che cosa? Sì? Tu che cosa?
4: Se dovete uscire con una persona che avete visto solo sui social.
1: Attenzione, attenzione.
4: Beh, voglio insegnare pure qualche piccola tecnica da utilizzare prima, durante e dopo l'uscita.
1: Sentiamo.
4: Allora, primo, tecnica del binocolo, questo è fondamentale, eh?
1: Sì.
4: Deriva direttamente dalle forze speciali americane Tom Clancy. E consiste semplicemente nell'appostarsi a 200-300 metri, possibilmente in una collinetta vicino al pub.
1: Dove
4: dove sta? E che ne so? No, vai ai Castelli, vai ai Castelli.
0: Quelli la Fleming.
4: Bravo. E monitorare costantemente in cerca di lei o lui, dipende insomma, per capire se le foto che avete visto sui social rappresentano la verità o no.
1: Perché oggi i filtri fanno, giocano da padrone,
0: tutti filtrati.
4: Due, a cena fuori. Allora, una tecnica infallibile è quella di avvertire preventivamente un amico che, nel caso la persona si rivelasse poco interessante, vi faccia una finta telefonata inventandosi una scusa.
0: Bella questa, mi piace.
1: Io ho fatto pure io.
4: Tra l'altro, nel migliore dei casi, lei vi dirà: vai tranquillo, pago io, così scroccate pure la cena. Mazza che sozia, bella. Tre, fingersi Cenerentola. Me devi perdonare, ma a mezzanotte la macchina mi diventa una zucca e mio fratello diventa un sorcio, ora vado, ciao. Così. 4. Fingere di soffrire di amnesia selettiva.
1: Questo è un po' più difficile.
4: Così, se l'appuntamento va male, il giorno dopo, quando vi richiama, scusa, guarda, non mi ricordo, ma chi sei? C'ho proprio un buco, guarda, non te la prendo a male, non mi ricordo proprio chi sei. Quinta e ultimo punto, la sincerità. Questa è molto caruccia, eh. Senti, visto che dai foto mi sembravi Sean Connery, di persona mi pari Pippo Franco. Ma toglimi una curiosità, ma che app usi per modificare la foto?
2: Ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Pronti a ballare? Torna il re del pop. Ci siamo,
2: Moccassino, calzino bianco, pantalone nero, The King of Pop, sempre presente nei nostri cuori. Questa è Billie Jean.
1: Lui, l'immenso, la leggenda, Michael Jackson.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: energia, c'è la giusta energia, c'è anche un campionato che i nostri gladiatori stanno facendo, sì, il campionato, sì, delle stazioni metro più brutte di Roma.
1: Allora,
0: ancora
1: vince
0: in corso,
1: Quintiliani ancora, ma attenzione al ritorno di Termini.
0: Ritorna Termini, Andrea che scrive?
1: Andrea scrive, per me è Cornelia, esci dalla metro e sembra di essere entrato in un livello bonus di un videogioco degli anni 90.
0: È vero.
1: Zero accoglienza, solo cemento e traffico.
0: È vero, è vero.
1: Elisa
0: è vero.
1: Invece che dice?
0: Vota mala testa, quindi metro C non è brutta in sé, dice, ma quando esci dalla metro hai quella sensazione, bene, e adesso dove sono? Persa del nulla.
1: Ha detto
0: adesso
1: bene questo nostro ascoltatore, è come un videogioco la mattina, salire sulla metro e
0: ragazzi,
1: si sa mai dove esci, magari che ne so, c'è il livello bonus, capito?
0: Luca, Repubblica quando c'è troppa gente, tra scale mobili, turisti e persone che corrono, sembra più un aeroporto che una fermata della metro.
1: Vabbè, insomma, a Roma è bellissima,
0: punta,
1: ma evidentemente non tutte le fermate hanno ricevuto lo stesso trattamento, questo è chiaro.
0: Questo è chiaro, a parte Colosseo, insomma, che abbiamo detto.
1: Vabbè, è anche la più recente.
0: Più recente, poi è bellissima, per carità, ma anche le altre dovrebbero.
1: Ma che cerchiamo di stanno da 50 anni.
0: Vabbè, quindi Quintiliani vince, chissà, potremmo ribaltare tutto. Il voto di Geppo potrà ribaltare come quello.
1: 393-0119-119, vota anche.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Weekend.
1: Sono quelli del weekend, perché quelli è venerdì e inizia questo primo weekend di settembre.
0: La Double G, Geppo Greco con voi fino alle 10. Buongiorno anche ad Ale, che nel campionato che stiamo facendo delle metro,
1: il campionato più, delle stazioni della metro, delle
0: più brutte,
1: della metro,
0: più brutte, scrive Eurofermi e basta, Eurofermi che è uno schifo.
1: È uno schifo, cioè fosse uno che ha detto questa bella.
0: Solo Colosseo forse.
1: Solo Colosseo, forse.
0: Nel frattempo parliamo dell'effetto Batman, lo conoscevi sempre per quanto riguarda le metro?
1: Rimaniamo nella metro, perché voi non ci chiederete, ma quando c'è Batman nella metro il nostro comportamento migliora.
0: Batman.
1: Però spieghiamo
0: un attimo. Allora, è stata fatta una ricerca qualche tempo fa dall'Università Cattolica di Milano.
1: Allora, non so se avete visto negli ultimi anni sulle metro specialmente, c'è sempre l'apparizione di qualche personaggio caratteristico.
0: C'è anche Metro Man.

0: Juan che canta sulle vetro,
1: le borseggiatrici.
0: Le borseggiatrici.
1: Sono artisti
0: allora,
1: anche loro.
0: E da questa ricerca dell'Università Cattolica di Milano,
1: sì,
0: è emerso che l'apparizione in attesa di un elemento sorprendente,
1: in questo caso Batman,
0: ecco, in questo caso uno vestito da Batman, rompe la routine prevedibile della quotidianità e spinge le persone a bordo a prestare maggiore attenzione, distogliendo dal funzionamento automatico. Anche perché tanto è inutile nasconderci, oggi siamo tutti con il capo chino sugli
1: sempre
0: smartphone.
1: Vero, se sali in metro, ma si vede proprio tutti, beh, ecco, 99% tutti con lì.
0: Ecco.
1: E forse uno legge il libro.
0: E quando
1: uno
0: sei immerso dentro lo smartphone, sei distratto e puoi essere borseggiato, che ne so,
1: ti
0: toccano, ti avvicinano, e si abbassa di molto la tua soglia d'attenzione.
1: Allora, lo studio è stato realizzato osservando 138 passeggeri in una situazione, la ricercatrice era apparentemente incinta e saliva sul treno, nell'altra insieme a lei compariva anche una persona vestita da Batman. Il risultato è sorprendente: quando c'era Batman il 67% dei passeggeri cedeva il posto contro il 37% senza Batman.
0: Ma aspetta, non hai detto dove l'hanno fatto sto studio?
1: A Milano?
0: No, a Gotham City.

0: ritmo della capitale.
1: Sublimazione suona Roma.
0: Vamos, ma si canta anche.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao tesoro.
3: Venerdì. È venerdì. È venerdì. È proprio venerdì.
0: Ciao.
3: Vi vogliamo bene.
0: Anche noi.
3: Un saluto da papà Daniele.
2: E da Ludovica.
1: Ciao. Ciao, ciao piccoletta. Tanti baci anche da parte nostra.
0: È venerdì.
1: È carina,
0: la cantiamo
1: lui.
0: Insieme. Pronti?
1: Vai.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Buongiorno gladiatori di Dimensione Suono Roma. È venerdì. È venerdì. È venerdì. È proprio venerdì.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
10: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Un buongiorno a Salvatore Lordi, andiamo in redazione per sentire insieme tutte le news.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di famiglia Pietralata. Dall'autopsia emergono tracce di polvere da sparo sui genitori della piccola Bianca. Gli accertamenti autoptici sono stati eseguiti presso

0: dell'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, effettuati anche accertamenti tossicologici per capire se siano state assunte sostanze, farmaci o due delle vittime stessero dormendo. Vegetazione, pali della luce, tubature ed aree di cantiere trasformati in depositi per la droga è quanto neutralizzato dalla Polizia di Stato al Quarticciolo, dove sono state arrestate 7 persone, tra cui 5 per reati connessi agli stupefacenti. Caldo record, la Regione Lazio ha prorogato l'ordinanza stop lavoro all'aperto fino al 30 di settembre, sospese le attività a rischio tra le 12.30 e le 16 per edilizia, agricoltura e rider. La CGIL intanto ha approvato ma chiede misure strutturali. Il concerto di Jovanotti al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre attese 100.000 persone. Dalle 10 dell'11 settembre è disposta la chiusura del traffico di via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via di San Teodoro con passaggio pedonale lato Palatino. Lo sport, il tennis, US Open, avanti Darderi e Cobolli, fuori Musetti, eliminati anche Berrettini e Bellucci, Paolini batte Stefanini e va al terzo turno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Buongiorno gladiatori, sono le 8.

0: si canta perché è venerdì.
1: Oggi è venerdì e sto contento perché vado al lavoro
2: e felice campo
1: anche sabato e domenica.
0: Ci sta, ci sta.
2: Perché è contento, sì.
0: È contentissimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno dalla Double G Geppo Greco. Per questa settimana siamo stati insieme, già finita.
2: Mi sono divertito,
0: sono stato benissimo.
2: Ma non
0: dopo...
2: finisce qua perché c'è pure domani.
0: Pure domani, ma dopo farò dei ringraziamenti. C'ho una poesia che ho preparato.
2: Anche poeta. Cari amici, è la terza ora della sveglia dei gladiatori. Questa è l'ora in cui le G diventano tre, perché in quest'ora torna a trovarci Antonio Giuliani con il primo dei suoi due interventi.
0: Tripla G, la tripla G.
2: I vostri messaggi. Oggi parliamo di metro, di situazioni un po' così spinose.
0: Spinato,
2: il numero è sempre lo stesso.
0: Corazzone spinato. 3930 119 119, per darci come sempre il buongiorno con
2: la voce, gladiatori.
0: Vi aspettiamo, noi siamo pronti a ripartire. Vamonos.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in Africa, c'è un esploratore che cammina per la savana, a un certo punto gira un cespuglio e si trova davanti un leone, e il leone, come lo vede, si mette in piedi, tira fuori un telefonino e gli scatta una foto. L'esploratore se lo guarda e gli fa così: ma che stai facendo? E il leone gli fa: è fotografo il cibo e poi lo metto su Instagram.
4: Riascolta la barzelletta.

0: Le 8-9 minuti, gladiatori, buongiorno,
1: giorno.
0: Buon venerdì, Double G, Geppo Greco con voi, lo sapete, ci siamo noi. Andiamo al bar, Geppo, hai preso il caffè?
1: No, un altro me lo prendo volentieri.
0: Aspetta,
1: no?
0: Lo faccio io.
1: Fammi sentire.
0: Te lo faccio io, dai. Con la moca qui. No, no, lo fa il barista, grazie. Grazie,
1: grazie, grazie. Per me è normale, eh?
0: Grazie, grazie.
1: Bello sto bar, eh?
0: Bello, eh? Bello, bello.

0: che casino che c'è però, eh.
1: Come sei, i bar romani
0: mattutini, è polemica in un bar della capitale perché questo turista ha pagato 13 euro per due caffè decaffeinati.
1: No, decaffeinati no, eh.
0: 13 euro.
1: Io capisco che quello decaffeinato costa pure di più, perché non so perché, non c'è, forse ha lavorato.
0: Allora, questo
1: 13 euro due caffè.
0: Ha pubblicato sui social un video per denunziare, come il nostro Riga ci ha denunziato, per denunciare lo scontrino ricevuto in un bar in zona centro storico. 13 euro per due caffè decaffeinati, di cui 8 euro solo per le due tazzine, 5 per il servizio, hai
1: allora,
0: capito?
1: Mi ricorda molto la disavventura che ha avuto Rino un po' di tempo fa quando vennero gli Oasis a Roma e lui si recò nell'albergo dove stava Liam Gallagher,
0: vero, mi ricordo,
1: e
0: mi
1: pagò
0: ricordo.
1: 16 euro un caffè, però lui non ha denunziato.
0: Non ha denunziato.
1: Come al solito, siamo alle solite, non è la prima, né l'ultima volta che a Roma succedono ste cose, e c'è chi si siede ai tavoli fuori di un ristorante e paga un piatto di spaghetti 100 euro, 900, 1000, succedono queste cose.
0: C'è il centro storico.
1: Ecco, il consiglio
0: capita,
1: che noi ci sentiamo di dare è sempre lo stesso: leggete il menù. Ci sono sempre le tabelle all'esterno, soprattutto se il servizio è al tavolo. Leggete il menù, straniero o no che voi siate, no? Anche perché così eviti sorprese. Quando vai all'estero, tu, Daniele,
0: certo,
1: o io, non guardi sempre la tabella fuori?
0: Bisogna sempre guardare.
1: Anche perché il ristorante magari ti può anche ingannare esteticamente, può sembrare un ristorante economico, un bar economico, e invece poi ti siedi e prendi la classica bastonata. Quindi occhi aperti.
0: Da
1: amici,
0: capo e collo, proprio si dice.
1: Occhi
0: quindi
1: aperti.
0: Il video è diventato virale in poche ore, in queste ore, insomma, c'è questa polemica, divide insomma tra chi trova il prezzo assurdo e chi invece lo giustifica con la posizione centralissima del locale,
1: e comunque io voglio ricordare sempre a tutti i nostri amici che l'espresso come lo facciamo noi è un altro livello, e quando vai all'estero e chiedi un espresso te fanno un caffè che è una ciofeca e lo paghi sempre di più.
0: Aspetta, caffè, grazie,
1: dai,
0: quant'è?
1: Paghi te, guarda, ho lasciato il portafoglio in macchina.
0: 25 euro. 25 euro. Mazzellate.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: Geppo, c'è euforia nell'aria.
1: Buongiorno Geppo,
2: ciao
1: Daniele, buongiorno a tutti. Buongiorno. I gradatori. È venerdì.
0: Primo del mese di settembre, sì, tra le altre cose.
2: Della nuova stagione,
0: tra le altre cose. La nuova stagione.
3: So soldi.
2: E di quelli parliamo, perché bisogna
0: 13 euro, due decaffeinati, ragazzi. È successo a Roma.
2: Allora, è difficile che a un romano lo freghi con una cosa del genere.
0: Sarà stato sicuramente un turista.
2: Sicuramente sarà stato un turista. Però questo spesso succede a noi quando andiamo all'estero. Quindi sempre occhi aperti, anche perché è obbligatorio per qualsiasi attività esporre le tariffe, come quando vai, ecco, nei posti di vacanza, sì. E io, se state girando, vai sempre al ristorante, c'è sempre fuori la
0: c'è
2: tabella,
0: fuori il menu, c'è il menu con
2: un'occhiata,
0: le, con price,
2: un'occhiata, quindi, alla tabella non ti costa niente, ma ti evita una brutta sorpresa.
0: Esattamente.
4: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di dimensione suono.

0: questa da cantare tutta, eh. Tra poco torna l'altra G, la terza G.
1: La terza. Siamo in attesa del nostro Antonio Giuliani, a breve sta qui con noi, eh.
0: Dai, state qui.
2: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondiri coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
7: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso. Aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
8: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Bea Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno, cielo sereno poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana. Ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: shots, dai,
1: ci siamo, una piadina,
0: che ci mangiamo qualcosa? Idee giornalisti con Riccione, 8:31 nel venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, e siamo pronti ad averlo con noi.
1: Eccolo, è arrivato
0: ogni mattina.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ahimè ragazzi, eccomi qua per l'ultima puntata della più famosa rubrica di questo programma, diciamo.
1: Ma come l'ultima?
4: Qualcheduno li conosce.
1: Abbiamo iniziato questa settimana. Fatti,
4: e, per chi la sente per la prima volta, qualcheduno li conosce non è riferito a Daniele e Rino.
0: No. No.
4: Ma alla scoperta degli animali sconosciuti.
1: Ah, ragazzi, questa è una delle mie preferite.
0: E allora me la ricordavo.
4: E allora ricordate pure di mettere la
0: sigla. Sigla. Eccola.
4: L'anima.
1: L'animale.
4: E infatti quello. L'animale di oggi più che altro è un insetto. E non so se vi siete resi conto che durante questo periodo estivo, che io, a differenza degli altri periodi estivi passati, non ne abbia mai parlato. Quindi, senza dirvi di quale insetto si tratti,
0: già capito.
4: Dovreste averlo capito, bravo. Subito. Sto parlando del
1: la zanzara, suppongo.
0: La zanzara?
4: Bravo. Bravo, Geppo.
1: Abbiamo capito.
4: Più che altro le zanzare, visto che ogni anno ne spunta una nuova. Anzi, te punta una nuova.
1: Bravo, punta.
4: Dalla zanzara classica. Geppo, come fa? No, te giuro.
0: Uguale, oh.
4: Uguale, io a me già mi appizzicano solo a sentire.
0: Impressione, complimenti, ma anche l'umorista.
4: Sì, ma da dove sei venuto tu, Daniele? Sono anni che lui è un tuttofare, il nostro Geppo.
0: Lo so.
4: L'ha sentito, però. Aspetta un attimo. Aia di morte. ha fatto talmente bene. Sono andato più l'Autan.
1: Autan.
4: Che è quella che appena senti questo rumore, questo ronzio, quello classico, parti con la cinquina sul collo,
1: vero.
4: Mentre lei ti sta facendo una caviglia come quella della sorella, diciamo. Perché vai con la cinquina? Che ne sai che sta là? Che ne sai? Fino ad arrivare alla zanzara tigre. Prego, Simone.
0: Proprio così fa.
4: Mi sto sentendo male.
1: Oddio. Più grossa.
0: Com'era, Simo?
1: Cattivo.
4: La cosa è proprio che non te punge, però te graffia. È diversa,
0: cattiva.
4: Che per prenderla non bastano i prodotti chimici e neanche cospargersi. Io devo dire queste frasi. Cospargersi, insomma, di unguenti. Ma per la tigre serve proprio Sandoka.
1: È vero.
4: Cioè, di che la Sandoka? Ma ricordate come faceva, no?
1: Come no?
4: Come faceva, Simo?
5: Sandoka!
4: Niente, sono partiti i giorni di coda, ho letto, eh? O anche la Hades Coreicus.
1: Conosco.
4: È una nuova Coreicus. Che non è quando uno, che ne so, se fa un pisolino.
0: No,
4: cioè, ti sei sdraiato e ti cominci a pungerci e pensi, vabbè, proprio adesso che mi Coreicus. No, è la zanzara coreana. Sapevate?
1: Sì,
4: io non vi sento più.
1: Coreana, l'ho sentita nominare.
4: Ragazzi,
1: l'ho sentita nominare.
0: Sì.
4: Ecco. Mi sentite?
1: Sì.
4: Non

0: sentivo più, non
1: ci
0: mi
1: siamo,
0: sentivo.
1: Siamo sempre qui.
0: Perché mi hanno punto nel, proprio nel, dentro, proprio dentro. Nei padiglioni. Padiglioni che farima.
1: Sono state loro, eh?
0: Sì, i padiglioni che farima con.
2: No, beh,
0: no, avete capito? C'è, addirittura c'è quella coreana che si chiama Corecus. E infine, nel senso che se te punge fai proprio una brutta fine, la Aedes Japonicus. La Aedes Japonicus, ovvero la zanzara giapponese. Che per arrivare al sangue non ti punge,
2: no.
0: Ma ti taglia con la katana. E la sua particolarità è che non emette il classico ronzio, no, quello, no, quello delle, no, zanzare, no, ma emette questo rumore.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cosmic History 80.
1: Te lo dico, lo confesso, arriva una delle mie più bella.
2: E facciamo un salto nel 1982, uno dei giri di basso più riconoscibili della synth pop di quegli
1: anni. Ho amato alla follia questo pezzo, l'abbiamo amato tutti,
2: The Human League, questa è Don't You Want Me.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: è il giro di basso più figo di sempre.
1: Questa è veramente bella.
0: The Human League dall'82, tornati negli anni 80 con il nostro appuntamento Rhythmic History 80. La mattina su Dimensione Suono Roma tra le 6 e le 10.
1: Allora, però, rimaniamo sui mezzi pubblici. Prima abbiamo parlato di metro, poi abbiamo parlato di stazioni della metro.
0: C'è un video.
1: E adesso ve portiamo sull'autobus.
0: State con noi, c'è un video virale, fa molto bene, ne parliamo tra poco. Dai. Che fa questo? Non si sa, muore.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: fantastico. Tranne te,
1: canzone ci guardiamo molto molto bene, questa mi ricordo, andava alle medie, andava alle medie, Geppo,
2: alle medie, io già lavoravo.
1: Claudio, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Riccardo sempre da Napoli.
2: Ciao Riccardo,
3: sempre la vostra capitale, siete grandissimi.
2: Grazie Riccardo,
3: ci fate molto compagnia tutta la giornata.
1: Riccardo, sempre da Napoli è cognome o sempre da Napoli?
2: No, lui viene da Napoli.
1: Ah, pensavo sempre da Napoli fosse nobile, fosse nobile.
2: Grazie,
1: va
2: Riccardo.
1: Bene, rimaniamo sui mezzi pubblici oggi stamattina.
2: Oggi mezzi, tanto sono le cose che fanno più ridere. Perché? Perché a Roma Nord è successa una cosa un po' un incresciosa.
1: Allora,
2: diciamo,
1: c'è un video che è andato virale, ovviamente, che si vede quest'uomo non proprio in una perfetta forma fisica,
2: leggermente in sovrappeso, ma de tanto.
1: Che entra su quest'autobus, praticamente seminudo.
2: Sì, praticamente,
1: e si
2: sale
1: veste.
2: A bordo, è scalzo e porta solo i pantaloni di una tuta leggera.
1: Immagino, sai che profumo,
2: E basta. Sale a bordo e comincia a vestirsi.
1: E si veste.
2: Come se fosse la cabina armadio di casa sua.
1: La cabina armadio dell'ATAC.
2: Esatto.
1: Bellissimo. E quindi, insomma, succede anche questo.
2: Guarda, io veramente la mattina non so più che deve succedere, perché andiamo sempre cose più assurde.
1: Qualcuno scrive, meno male che c'hai i pantaloni. Almeno,
2: esatto, no, ma quando tu
1: quelli.
2: Pensi che abbiamo raggiunto il tetto, c'è sempre qualcuno che va al piano sopra.
1: Fantastico.

0: di avere energia. Ciao.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze o veduta.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Via l'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dall'8 settembre la Capitale ospita la 41esima edizione del Roma Europa Festival, rassegna internazionale di musica, danza e teatro diretta da Fabrizio Grifasi. In programma oltre 90 spettacoli con circa 1000 artisti da tutto il mondo che andranno in scena nei maggiori teatri della capitale. Parte lunedì 7 settembre Vinoforum, la festa del vino e dell'alta cucina che trasforma per 7 giorni Piazza di Siena dentro Villa Borghese in una cittadella del gusto. Ci saranno vini italiani e internazionali, i piatti più famosi della cucina romana e non solo, grandi chef e maestri pizzaioli. Info su comune.roma.it.
13: Facciamo un salto in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le news.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio-suicidio ad Ostia, identificati due cadaveri. Il 54enne precipitato dal quarto piano del palazzo si chiamava Giorgio Plerec. In casa il corpo di sua madre, Adriana. L'autopsia nei prossimi giorni aiuterà a capire lo stato in cui si trovava l'uomo. L'ipotesi che il gesto sia legato alle condizioni di malattia della donna. I limiti d'accesso alla ZTL del centro storico di Roma. Dopo i corrieri arriva la seconda sospensione del TAR in 48 ore dell'ordinanza. Anche i fornitori di alimenti e bevande possono entrare. Intanto il Campidoglio non fa passi indietro. Fasce orarie di accesso nella ZTL A1 sono eccessive e incompatibili con i cantieri aperti. Proseguono gli open day dedicati alla carta di identità elettronica a Roma. Nel prossimo fine settimana saranno aperti gli uffici anagrafici dei municipi 5, 11, 12 e 13 per l'appuntamento dalle 9 di stamane sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Lo sport, il tennis, US Open, avanti Darderi e Cobolli, fuori Musetti, eliminati anche Berrettini e Bellucci. Paolini batte Stefanini e va al terzo turno. Chiudiamo con la Coppa Italia, il Verona elimina il Cagliari agli ottavi, anche il Palermo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
13: Sono le 9:02.

0: cambiata la sigla qui, quando c'era GNG,
1: esatto, con Geppo Italia lì, no?
0: Con Geppo Greco!
2: GNG.
0: Roman Fashion, Double G, ultimo ora insieme in questo venerdì 4 settembre. Dai,
1: dai,
0: che venerdì.
1: Sono le 9.02, un altro giro di accento da passare insieme. Anche in questa ora torna il nostro Romano Doc Antonio Giuliani che ci viene a trovare.
0: Sì, ma al 393?
1: Sì, al 393-0119-119 stiamo raccogliendo i vostri messaggi e le vostre lamentele, soprattutto sui mezzi pubblici, perché
0: oggi
1: ogni giorno
0: di questo,
1: se ne vede una nuova.
0: Quindi, che ha vinto? Quintiliani, che abbiamo fatto la sfida, il campionato delle metro, delle stazioni metro più brutte.
1: Più brutta è Quintiliani, poi siamo passati agli autobus, come succede,
0: si è spogliato, si è rivestito,
1: no, è salito mezzo nudo e si è vestito,
0: ma pure una doccia poteva fare a sto punto, già che c'era,
1: raccontaci magari la tua esperienza in negativo, che ti è successa, che hai un'avventura che hai avuto sull'autobus,
0: ma guarda che bel sole, che
1: ci facciamo due risate,
0: il sole c'è, il caldo speriamo un po' meno, insomma il corazzone ci ha detto che aumenterà nel corso di
1: questo weekend, è l'ultimo weekend di caldo di quello, diciamo, di canicola,
0: arriva pure autunno, tra due settimane autunno, non lo so io,
1: ma poi mi butto.
0: Va bene, dai, siamo pronti a ripartire? C'è lei?
1: Andiamo?
0: Allora, vamos.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in chiesa, c'è un tizio inginocchiato al confessionale e gli fa il prete: padre, ieri ho picchiato un politico.
0: No.
1: E il prete gli fa così: signore, confessi solo i peccati, non le opere del bene.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Forza amici, buongiorno.
1: Buongiorno, le 9:10 di questo venerdì 4 di settembre. Siamo qui,
2: Gigi. Ma sì, fatemi capire. Quando c'è Daniele, il mio buongiorno è scomparso.
1: Ma assolutamente no.
0: Io sempre.
1: Io censuro, secondo te? Qui no, c'è nessuna censura. Ma siamo impazziti, no?
0: Siamo
1: no.
0: Oggi noi che ve lo facciamo a voi, buongiorno.
1: Va bene, buongiorno anche a Donatella che sta partendo in direzione aeroporto di Fiumicino. Partono a settembre,
0: ripeto,
1: no?
0: Ripeto, c'è tanta gente che fa le vacanze a settembre, chi lo può fare a livello di lavoro e soprattutto chi lo può fare e trova soprattutto i posti meno affollati.
1: Esatto.
0: Ma c'è un nuovo trend che sta facendo da padrone.
1: C'è questo trend, rimaniamo sempre in zona aeroporto.
0: Si chiama?
1: Che ne so, separazione in aeroporto.
0: Ah, un nuovo trend di coppia per viaggiare senza litigare.
1: Allora, praticamente ci si divide al gate per ritrovarsi a bordo. La pausa di coppia prima del volo che salva le vacanze, così dico.
0: Allora, perché in genere la partenza per un viaggio in coppia causa spesso stress e discussioni nelle coppie proprio a causa di code, controlli.
1: L'hai preso.
0: Sei nervoso perché ti sei fatto la valigia di corsa, dimenticato qualcosa.
1: L'hai preso il passaporto.
0: E quindi questo trend sta spopolando e la separazione temporanea e consensuale dei partner in aeroporto prima del volo.
1: Allora, l'accordo prevede che ciascuno gestisca il proprio tempo in totale autonomia tra shopping e relax. Quindi stai lì in aeroporto.
0: Uno va al duty free, l'altro si guarda un tablet, l'altro si guarda il telefonino.
1: E poi loro, i partner, si ricongiungono direttamente a bordo dell'aereo, felici e rilassati.
0: Pensate che questa strategia azzera i litigi dell'ultimo minuto e permette di iniziare le vacanze con la giusta calma.
1: Ma questo anche al ritorno vale. Cioè, nel senso, sei andato con la tua lei in vacanza.
0: Se
1: poi
0: invece il litigio è troppo pesante, c'è tensione, io ho un'altra strategia.
1: Vai.
0: Ve dividete al gate, vostra moglie sale sull'aereo e voi ne piate un altro.
1: Ecco, non è male.

0: La Swedish House Mafia, Happiness is So Sad su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno
0: cagliatori, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi, quelli che stanno anche per partire.
1: Eccolo, un messaggio comunque di viabilità, fate attenzione, su via Tiburtina, entrando dentro Roma c'è un'auto capovolta, capottata.
0: Sì, capottata, non
1: quindi
0: si sa
1: se siete nei paraggi, attenzione, oppure prendete strade alternative.
0: Oppure
1: grazie
0: gli...
1: sempre per queste segnalazioni.
0: Oppure gli salite sopra, lo so.
1: Meglio no.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.000

0: degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: Ah, ma se fossimo a Milano questo sarebbe proprio d'aperitivo, sai?
1: C'è l'aperitivo alle 18, dai!
2: Gladiatori, buongiorno! Buon venerdì 4 settembre da Grevco e Geppo!
3: Gladiatori!
2: Gladiatori, quasi lì, che è sempre bello carico! Le 9:30 quasi, quindi siamo pronti a collegarci ancora con lui, la tripla G.
1: Arriva!
2: Pronti a fare la tripla G, il nostro...
3: Giuliani Doc!
4: Estate!
2: Antonio!
5: Ragazzi, allora, avete dato la notizia del secco?
1: Ciao, capito che fai?
5: Che monta sull'autobus?
1: Sì, in parecchi hanno visto pure il video, eh?
5: C'è il video, anche io l'ho visto.
1: Ecco.
5: Il secco che sale sull'autobus con solo una tuta succinta.
1: Esatto.
5: Ma senza la cinta, però.
1: Senza la cinta.
5: Sull'ATAC, no?
2: Sì,
5: sull'ATAC.
2: Sì, sì.
5: Che giustamente, leggendo ATAC, si è subito svestito, è entrato dentro, si è svestito, si è cambiato.
1: Ah, pensavo che la donna fa.
5: No, sì, quella sicuramente gliela fanno, perché attack te la fanno, quando sali così. Solo che lui si è vestito, si è spogliato dentro il basso. Il basso.
1: Spogliatoio suo,
5: sì, perché ha letto attack, ha detto la camicia, dice monta attack, capito? Cioè, guarda, quella signora dice, guarda, lì c'è una stampella attaccalla. Però non ci ho visto niente di male, se devo essere sincero.
1: No,
5: perché molto peggio quello che giorni fa ha preso la metro. Sapete, avete letta questa notizia, no?
1: Guarda,
5: dentro si è messo a vendere dei prodotti alimentari.
1: No, vabbè. No, questa non l'ho letta, mi è sfuggita.
5: I prodotti vabbè, a metro. Giuro.
2: Ma già IVA però. No.
5: No, IVA già se n'era andata. Era già partita, no?
2: Certo.
5: Niente, non c'è niente da fare. Dai. No, giuro, non è una battuta. Pensate che ad ogni fermata la gente sapeva di questa cosa, saliva col carrello. Vabbè, dai, è l'unica cosa, però poraccio si è dovuto scendere a indovina dove? Oh, ad Euro?
1: È Fermi.
5: E certo, bravo Simo.
6: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 80.
1: Mi sa che ci sono delle videocamere nascoste perché qualcuno mi sta guardando. Qualcuno mi guarda.
2: E andiamo
1: qualcuno
2: nel 1984 e riascoltiamo uno dei, penso, rarissimi featuring di Michael Jackson.
1: Camille Rockwell insieme a lui per Somebody's Watch Me. Bella sul volume, eh.
3: Rhythmic History 80.
4: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Rock.

0: compulsione paranoica di essere osservati e controllati continuamente. Un po' come quando prendiamo lo smartphone, decidiamo esatto. qualcosa su Google, no? Visto che oggi ricorre anche l'anniversario di
1: Google. E infatti questo, il protagonista di questa canzone è un precursore, perché già negli anni Ottanta prevedeva il mondo di oggi, dove nessuno più riesce a sentirsi tranquillo e comincia a dubitare che di essere sempre spiato, non è
0: esatto,
1: controllato.
0: Quante volte digiti magari su un motore di qualcosa.
1: Ma tu prova a dire il nome di una grande azienda o di
0: diciamo
1: un marchio
0: insieme,
1: famoso
0: aspetta.
1: Vicino al telefono.
0: G&G.
1: No? Ecco, G&G è troppo famoso, non sta neanche sul se tu dici
0: funziona.
1: Il nome di una grande azienda di un marchio famoso, quando riapri un social a caso sicuramente trovi una pubblicità.
0: È automatico, allora veramente.
1: Se non è controllo questo.
0: Stanno a spiare.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: nostalgia quella che mi prenderà già da lunedì, già lo so quando mi sveglierò a fine 5.
1: Quella canaglia però,
0: canaglia. A proposito di nostalgia, sto per sono pronto, io
1: ci
0: adesso
1: sei?
0: Mi devo preparare.
1: Ci...
0: No, non qua, quasi.
1: Ah,
0: mi devo
1: quasi,
0: preparare,
1: eh?
0: Mi devo preparare.
1: Allora, no, lo annuncio.
0: Annuncialo tu.
1: Dopo una settimana qui accanto a me, Daniele è stato benissimo.
0: Un mese, un mese con i gladiatori, un mese.
1: Un mese con i gladiatori e una settimana accanto a me, oggi che è il giorno del suo congedo, ha composto dei versi.
0: Congedo parentale.
1: Ha composto dei versi.
0: Ho composto dei versi, sono anche un poeta.
1: Anche poeta?
0: Anche poeta, quindi tra poco.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni, birra 6 per 66 centilitri, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima Accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla mulisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso 8 pezzi a 2,49 euro e bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.

0: così cantava Max Pezzanera. Oddio. Nel 92.
1: Io non sapevo manco che stava male.
0: Nel 92, 9.53 di questo venerdì 4 settembre con Dimensione Suono Roma. Con il ritmo della capitale tiriamo fuori anche queste bombette dal passato. Niente male.
1: Ci sta.
0: Va bene, siamo quasi arrivati alla fine. Tra poco Gianmarco Callari, lasceremo a lui la linea. E quasi è finita anche la settimana. Esatto. Per quanto ci riguarda. Allora, mi guarda.
1: Daniele Greco è stato tutto il mese in diretta con voi, gladiatori del primo mattino. Si agosto. È fatto la prima settimana di settembre con me. Sì. Quindi è il momento adesso di congedarci, di abbracciarci.
0: Ho preparato
1: dei versi.
0: Ho preparato. Mi mettete gentilmente.
1: Abbiamo una base.
0: Ce l'abbiamo.
1: Regia, una base.
0: Grazie. Che bella.
1: Ah, che bella. Allora, abbassala leggermente.
0: Sì, grazie, abbassatela.
1: Così le tue parole sono comprensibili. Vai.
0: Gladiatori, per tutto agosto ci siamo fatti compagnia. Tra giochi, risate e tanta follia. Ho fatto il tifo, ho detto la mia. Ma per ora è tempo di andar via. Geppo, la settimana è volata via. Agosto messo da parte. Eppure quest'estate è bella cannata. Merito del nostro brand, che è un'opera d'arte. Vi lascio nell'arena, belli e agguerriti, con i vostri duelli e i tormentoni infiniti. Io vi saluto perché si è fatto giorno. Grazie gladiatori, e come diceva il poeta, non escludo ritorno.
1: Applauso.
0: Grazie. Aspetta, grazie.
1: Non conoscevo questa tua vena poetica. Guarda, c'ho la pelle d'oca.
0: Lo dovevo per tutti i gladiatori che
1: mi sta scendendo.
0: Mando anche qua, c'ho anche una lacrimuccia.
1: Un brusco nell'occhio. Io farei un grande applauso a Daniele Greco.
0: Grazie Geppo, grazie.
1: E soprattutto ti ringrazio per essere stato qui una settimana a
0: ci siamo divertiti.
1: Ci siamo veramente divertiti, e come hai detto tu esattamente, non si esclude mai,
0: il nostro brand è sempre bello, atteso sul mercato.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: È il momento di lasciare il posto a Gianmarco Gallari che c'è pronto qui e scalpita.
1: Oh, davvero, sta settimana è volata.
0: È volata, però ci siamo veramente divertiti. Ma non finisce qui, perché domani mattina alle 6 in punto c'è la puntata speciale del sabato, ancora in compagnia di Daniele Greco. E questa notte, a mezzanotte, c'è la notte dei gladiatori.
1: È arrivato? Mi hai messo paura, che paura. Guarda che bella camicetta, però. Com'è coordinato.
0: Ma adesso tanto arriverà, quando arriva il freschetto, vedrai i primi coprispalle di Gianmarco.
1: Bravo Gianmarco Gallari, che è pronto ad accompagnarmi per le prossime tre ore. Io torno domani con te, ma poi anche nel pomeriggio, dalle 18 faremo una maratona Greco.
0: Grazie Greco, ti ringrazio per questa settimana.
1: Grazie a te
0: insieme.
1: Geppo, la
0: salutiamo
1: GNG torna.
0: Tutti i nostri ascoltatori e soprattutto auguriamo a tutti un fantastico weekend.
1: Ciao ragazzi, buon weekend.
2: Noi ci sentimo domani, ciao.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
1: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
2: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
3: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Buongiorno alla redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di famiglia Pietralata. Dall'autopsia emergono tracce di polvere da sparo sui genitori della piccola Bianca. Gli accertamenti autoptici sono stati eseguiti presso l'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Effettuati anche accertamenti tossicologici per capire se siano state assunte sostanze farmaci o due delle vittime stessero dormendo. Oltre 200 persone identificate, 5.000 euro di sanzioni nel settore commerciale, due violazioni al codice della strada ed una denuncia. Il bilancio dell'ultima operazione della polizia in zona Aurelio. L'attività è stata coordinata dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Vegetazione, pali della luce, tubature d'aria e di cantiere trasformati in depositi per la droga è quanto neutralizzato dalla Polizia di Stato al Quarticciolo, dove sono state arrestate 7 persone, di cui 5 per reati connessi agli stupefacenti e 2 per evasione. Caldo record, la Regione Lazio ha prorogato l'ordinanza stop lavoro all'aperto fino al 30 settembre, sospese le attività a rischio per edilizia, agricoltura e rider. Intanto la CGL ha approvato, ma chiede misure strutturali. Borse, apertura di sedute in calo per quelle europee, non fa eccezione Milano, con il FTSE MIB a meno 0,37%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Sono le 10.
6: Adesso, now, subito.
7: Senza interruzioni.
4: Ma che puntualità, ragazzi! Buongiorno, buon venerdì 4 settembre.
8: Callarone.
4: Buongiorno, ben trovati da Gianmarco Callari. 10:13 stamattina. Iniziamo la nostra bella colazione di metà mattinata insieme con la musica giusta, con Alexia, in questo caso ad aprire le 4 hit senza interruzioni.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 96.

0: più. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

Che super for for you ad aprire questo venerdì mattina, seconda parte del venerdì mattina insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco, anche stamattina insieme fino alle 13, una bella colazione con il nostro solito caffettino, il cornetto, la crostata con la marmellata, insomma ci sono tante scelte. C'è l'imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda la musica, oltre che diverse tematiche da affrontare, una di cui si sta parlando tantissimo

0: Dimensioni sono Roma, buon venerdì mattina da Gianmarco. 4 settembre, il 10:14, nuovo codice della strada, è una bozza per il momento, però se ne sta parlando tanto. In arrivo la multa per i pedoni che attraversano con lo smartphone. Ecco, cosa ne pensano i romani? Lo scopriremo tra poco, intanto diteci un po' la vostra. Con un audio WhatsApp non troppo lungo, vi prego, mi raccomando, quindi rimanete sui 20-30 secondi. 393-0119-119, giusto? Multare i pedoni che attraversano la strada distratti dal telefono, oppure no, no.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 100. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Libre Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale.

0: dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. C'è questa novità contenuta nel testo base della riforma del codice della strada. Si sta parlando tantissimo, anche nei bar, durante gli aperitivi, in giro per Roma lo sento che si dice: mai sentito che faranno una multa di 75 euro ai pedoni che attraversano la strada, sia sulle strisce che no, distratti dallo smartphone? Non c'è niente di ufficiale, però potrebbe arrivare effettivamente questa stretta. È stato chiesto un po' ai romani quella per la città cosa ne pensano. Esce fuori che circa 7 romani su 10 si dicono d'accordo con questa probabile misura futura. Cioè, il concetto base che emerge è: non possiamo pretendere che se si è pedoni ci si possa buttare a caso quasi in mezzo alla strada e pretendere poi di avere ragione. Cioè, quando si attraversa non servono, non devono esserci distrazioni, che sia lo smartphone o chi per esso. Anche se qualcuno poi sostiene: io attraverso sulle strisce col semaforo pedoni verde e devo poter essere libero di fare come voglio. Cioè, insomma, posto sempre che in primis è nei nostri interessi rimanere vigili e in qualche modo tutelare se stessi anche durante un attraversamento pedonale, che può essere pericoloso per diverse ragioni, questo lo sappiamo. Detto ciò, questo è un sondaggio esterno alla radio e io vorrei sapere invece cosa ne pensate voi, quindi fatelo con un audio WhatsApp, massimo 20-30 secondi da inviare al 393 0119 119.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questo venerdì mattina 4 settembre. Beh, siamo tornati nel 1995 con questo disco, quando non c'era il problema di telefoni, di smartphone, pericolo nell'attraversamento. Adesso, insomma, nel nuovo codice della strada si parla di multe fino a 75 euro per i pedoni distratti dallo smartphone. Abbiamo visto che secondo un sondaggio esterno 7 romani su 10 sono d'accordo, ma invece voi ascoltatori che ne pensate?
1: Buongiorno Gianmarco.
0: Buongiorno.
1: 9 ore in macchina per lavoro sto, sì, e ti assicuro che fanno bene, perché non si può attraversare strisce pedonali con la testa chinata sul telefono, perché ci vuole sempre accortezza.
0: Ma certo ragazzi, l'attenzione non può essere soltanto del guidatore, di chi guida le auto, ma deve essere anche da parte del pedone.
2: Poi, ciao Roberto da Roma.
0: Ciao Robby.
2: Io sono assolutamente d'accordo con questa norma, anzi per me anche 150 euro dovrebbero fare di meno di multa, perché il pedone su strada deve stare attento a quello che fa, perché non si rende conto delle conseguenze che può portare.
0: Giusto.
2: In primis per la sua sicurezza e incolumità, e in seconda parte per gli altri veicoli. I cellulari, purtroppo, sono tra le prime cause di incidente, sia a bordo di veicoli, sia a piedi.
0: È vero ragazzi, sono d'accordo con i vostri messaggi fin qua, perché insomma, poi andando in giro ci si accorge molto spesso di come effettivamente questa distrazione sia parecchio presente, purtroppo. Comunque continuate a dirmi il vostro pensiero, sempre al 393 0119 119. Chi c'è adesso?
3: Dimensione Suono Roma.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a...

0: Roma al ritmo della capitale.
1: Ciao da Marco Barbara.
0: Ciao,
1: Roma.
0: Ciao Barbara.
1: Fanno bene, c'hanno ragione, anche perché io sono meno patentata, se ne vanno essere presi pieno. Un bacio.
0: A Barbara non ti fa sentire che ti tolgono subito la patente, te lo dico. No, invece non solo, insomma, ascoltatori che sono d'accordo con questa ipotetica nuova norma del codice della strada, ma c'è anche chi si fa venire qualche dubbio. Tra poco scopriremo tutto.
2: Che erdaie sia con te.
3: C'è un ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cambia.
0: Ti piace guardare le macchine? Hai un aritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: L'energia della tua musica.
10: Pure Energy Music.

0: stiamo parlando in questa prima ora delle novità della bozza del codice della strada. Andiamo in Norvegia noi col nostro disco nuovo, dove tra l'altro ci sono rigidi divieti in materia di circolazione stradale. Ne sanno qualcosa de Bosa? Eccoli.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: la nuova di The Posa, novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vietato scrollare quando si attraversa la strada, questo dice la bozza del nuovo codice della strada. E che ne pensano i romani? Che ne pensate voi? Sentiamo.
1: Ciao, sono Daniela.
0: Ciao Daniela. Buongiorno. Buongiorno a te.
1: Per quanto riguarda le multe potrei anche essere d'accordo. Però io a volte attraverso fuori delle, sì, delle strisce, perché sulle strisce corrono di più per fare prima di te, e adesso si sono imparati anche a fare il gesto delle scuse. Perciò io non mi sento sicura né fuori dalle strisce, né sulle strisce, né dappertutto.
0: E poi beh, sai che c'è, Daniela? Molti pedoni però pensano di spuntare in mezzo alla strada e che una macchina inchiodi subito. Anche lì bisogna, no? Capire un pochino le situazioni, farsi vedere e poi, attraversare, impegnare l'incrocio. Poi detto ciò, c'è anche chi se ne frega purtroppo delle strisce
1: pedonali.
0: Abbiamo
1: anche dei monopattini.
0: Sì. Poi ne parleremo, perché ci sono delle novità sempre nello stesso codice della strada legate ai monopattini. Poi
2: eccomi.
0: Eccoti.
2: No, la domanda mia è: vai, se un pedone a Dobbella Monaca, San Basilio, sì, Ostia, Acilia, sorpassa con smartphone e c'è servigile, ma il vigile gli va a fa la multa?
0: Cioè, in teoria sì, poi se c'è qualche vigile all'ascolto magari

0: funk nel venerdì mattina di Dimensioni. Sono Roma, il ritmo della capitale. C'è anche chi propone idee per la nostra città a proposito di queste insomma il divieto da parte dei pedoni di attraversare le strisce, la strada, comunque guardando lo smartphone.
1: Ciao a tutti, sono Simone di Roma. Per me è giustissimo multare quelli che camminano con gli smartphone alla mano, perché sono pericolosi, perché sono distratti. Mentre a Hong Kong e altre città cinesi, per esempio, hanno creato corsie apposta e anche semafori proprio per quelli che camminano sempre con lo sguardo fisso sui cellulari. Quindi bisogna stare attenti, e allora perché non creare anche noi questi tipi di semafori o corsie apposta?
0: Beh, Simo, sarebbe bellissima come idea. Chiaramente nelle città asiatiche c'è la possibilità di farlo per diverse ragioni, qua a Roma la vedo più difficile, cioè già insomma il discorso ciclabili ha fatto discutere parecchio. Aggiungere una corsia per i pedoni che guardano lo smartphone sarebbe veramente complicato. No, però mi hai fatto venire in mente, nominando l'Asia, che per esempio è vero che in alcune città del Giappone è vietato totalmente utilizzare lo smartphone anche sui marciapiedi, ma addirittura altre hanno installato dei cuscini per evitare che i pedoni vadano a sbattere, i pedoni distratti vadano a sbattere insomma negli ostacoli che si trovano per esempio su un marciapiede. E anche notizia di un po' di anni fa, sono stati installati questi cuscinetti sui pali, sui lampioni a Bolzano per salvare, leggo proprio testualmente, i famosi zombie pedoni dello smartphone. Ecco.

0: che ci aspetta Salvatore Lorbi già pronto.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Ogni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Ogni euro batte forte sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Pronti per un nuovo appuntamento con le news dalla capitale. Sentiamo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio suicidio ad Ostia, identificati due cadaveri. Il 54enne precipitato dal quarto piano del palazzo si chiamava Giorgio Prelec, in casa il corpo di sua madre Adriana. L'autopsia intanto nei prossimi giorni aiuterà a capire lo stato in cui si trovava l'uomo, l'ipotesi che il gesto sia legato alle condizioni di malattia della donna. I limiti d'accesso alla ZTL del centro storico di Roma, dopo i corrieri arriva la seconda sospensione del TAR del Lazio in 48 ore dall'ordinanza. Anche i fornitori di alimenti e bevande possono dunque entrare, e intanto il Campidoglio non fa passi indietro. Fasce orarie di accesso nella ZTL A1 sono eccessive e incompatibili con i cantieri aperti. Contro esodo, tutti a casa, sono oltre 27 milioni gli spostamenti da oggi a domenica 6 settembre, lo fa sapere una nota dell'ANAS. Nel Lazio, attenzionate principalmente la Pontina e l'Appia per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Il concerto di Jovanotti al Circo Massimo il 12 e il 13 di settembre, attese 100.000 persone, dalle ore 10 dell'11 settembre disposta alla chiusura del traffico di Via dei Cerchi tra Via di San Gregorio e Via di San Teodoro, con passaggio pedonale lato Palatino. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Se ne parla già da tanti giorni, e oggi poi è arrivato appunto il fatidico giorno del primato del governo Meloni, che sarà celebrato questo pomeriggio a Bari dalla stessa interessata e da uomini e donne a lei vicine nel governo. Non ci saranno i vice premier, cioè i rappresentanti principali dei due altri partiti della maggioranza.

0: ma insomma sarà una celebrazione di cui si parlerà. E ovviamente tutto questo si porta dietro qualcosa di completamente diverso, cioè l'apertura in realtà della campagna elettorale. Perché è vero che il governo raggiunge il record di durata, ma è vero che le opposizioni sparano alzo zero. 4 anni in cui non si è fatto niente, è il leitmotiv di quasi tutti i commenti. E fa impressione peraltro vedere anche come tra la stampa vicina a Meloni e al governo e tra la stampa vicina alle opposizioni o comunque critiche nei confronti dell'esecutivo ci siano due letture completamente opposte di quello che sono stati questi 4 anni. È inevitabile che sia così, perché più che il passato, i 4 anni appunto, c'è il futuro immediato, e si sente che siamo già in campagna elettorale, per cui tutto è andato bene, tutto sta andando bene, oppure tutto è andato male, tutto sta andando male. Poi io penso che il cittadino, tra cui voi che state ascoltando questi 100 secondi, sa benissimo di suo com'è per lui o per lei questo risultato, come sono questi anni, com'è questo momento. Le cose sono andate bene, sono andate male, stanno andando bene, stanno andando male, giudicate voi. Quello che succederà del resto quando sarete chiamati a votare.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
2: what time it is. Sono le 11:03.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: E ancora buongiorno, buon venerdì a tutti da Gianmarco.
4: Andiamo.
2: Dai, l'obiettivo è quello delle 13 perché abbiamo altre 2 orette da passare insieme con un bel po' di notizie, insomma, nel corso delle prossime 2 ore.

Samurai J, anche lui protagonista di questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, cose di cui si parla tantissimo negli ultimi giorni, la bozza del nuovo codice della strada, ci sono novità anche che riguardano le infrazioni, che riguardano i monopattini, anche i parcheggi, le strisce blu.

dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Chiudiamo il discorso del nuovo codice della strada, si tratta di una bozza, ma diciamo che le infrazioni cambiano perché potrebbero non costare più la stessa cifra per tutti, non verrà guardata soltanto la regola, quale regola è stata infranta e basta, ma verranno guardati più elementi, quindi per esempio quanto è stata pericolosa la condotta, che tipo di veicolo era coinvolto, chi era la guida nel caso di precedenti, eccetera eccetera, e quindi in base a questo cambierà la sanzione. Prevista anche nuova sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni, eccola qua, in questo caso la multa sarà compresa

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti.

0: all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
2: Let the vibration take you. Ah, ma allora qua si fa sul serio stamattina. No, perché c'è da ballare parecchio con le quattro hit senza interruzioni che stanno arrivando. Iniziamo forte con Ugel.

ancora una The Rhythm of the Night dal 1993, disco Rhythmic History, proprio ritrovato su Dimensione Solo Roma, insieme a Madonna, ad un Stereo, I Want to Want Me, Jason Derulo, e l'apertura Ugel, Moving to the Sun.

0: Dimensione Sono Roma. Secondo voi può un annuncio di lavoro diventare virale? Ma virale, ma tanto virale? Sì, può succedere per diverse ragioni e siamo per scoprirle.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.

Che su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, dicevamo, può un'offerta di lavoro diventare virale, viralissima? Assolutamente sì, perché c'è diciamo questa offerta assurda di cui si sta parlando, credetemi, tantissimo, cioè su ogni testata giornalistica c'è questo articolo stamattina, dove a Conegliano una catena di supermercati cerca per 2 giorni un promoter in cui si dovrà occupare, meglio, di allestire un bacchetto promozionale nel reparto ortofrutta, offrendo degustazioni ai clienti, spingendo sulla tentata vendita e distribuendo dei gadget promozionali, una sorta di evento a cui partecipare. 8 ore di lavoro per 50 euro netti al giorno, pagati tramite un bonifico un mese dopo. Requisito fondamentale: l'annuncio richiede l'utilizzo obbligatorio di scarpe antinfortunistiche a carico del promoter. Viene proprio specificato, le scarpe portatele tu. Ci si è chiesti a cosa servano in realtà le scarpe infortunistiche per mettere su un banchetto e vendere roba, però vabbè, insomma, è stata chiarita la questione della sicurezza. In ogni caso, sia condizioni che compenso hanno fatto esplodere il disappunto di chi vive quotidianamente il mercato del lavoro precario, e quindi c'è stato un po' questo dibattito social, sono anche intervenuti i sindacati, fatto sta se ne sta parlando davvero tanto. E altra offerta virale negli ultimi giorni è quella di un personaggio famoso che forse ha messo tutti quanti di fronte alla possibilità di svolgere quello che molti considerano il lavoro dei sogni, e voglio condividerlo con voi.

ascoltato stamattina su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Sa molto bene cosa vogliono le persone, anche Snoop Dogg. Anzi, per capirlo meglio, per quanto riguarda per il suo marchio di cibo, di gelati, cerca un International Ice Cream Taster, un assaggiatore di gelato. E per molti sui social è diventato il lavoro dei sogni, perché il lavoro è a tempo determinato, 3 mesi con un compenso di $30,000, quindi circa poco meno di 26.000 euro per questi 3 mesi. La figura dovrà essere un amante del gelato, conoscerne ogni segreto, e dovrà girare il mondo, esplorare paesi, città, culture, trovando, insomma, assaggiando gelati e cercando di capire alcuni aspetti, quindi dare poi consigli ai superiori e boss, a Snoop Dogg in persona quasi, e comunicare tutto quanto. Beh, non è male, eh? Un'offerta di lavoro ancora in vigore. Insomma, è partita il 27 agosto, c'è ancora qualche giorno per candidarsi. In bocca al lupo!

0: Gente di zona, bailando su Dimensioni Suono Roma, andiamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Ha soffocato con un cuscino la madre, poi nel corso della mattinata ha maturato la decisione di uccidersi e si è gettato dal balcone. È questo il dramma che si è consumato ieri ad Ostia. La donna era malata da diversi mesi e il figlio non era più in grado di gestire la situazione. L'anziana, come è stato già confermato da un primo esame esterno, era morta da almeno 4 ore quando il figlio si è lanciato nel vuoto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e per istigazione al suicidio. Tracce di polvere da sparo su entrambi i genitori della piccola Bianca è quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuati ieri all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza sui genitori della bimba disabile di 5 anni uccisa con un colpo di pistola. A sparare potrebbero essere stati entrambi i genitori. Le risposte più complete potranno arrivare con i risultati degli esami tossicologici. Il caldo estremo allunga l'estate rovente, la Regione Lazio allunga i divieti. Il presidente Rocca ha prorogato fino al 30 settembre l'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde della giornata per le attività che comportano una prolungata esposizione al sole. La scadenza iniziale del provvedimento era fissata al 15 settembre, resterà in vigore per altre 2 settimane. E con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Gli italiani tornano a casa per la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica 6 settembre, sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mezzogiorno e 2 minuti.
7: Subito
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Ancora buongiorno, buon venerdì a tutti da Gianmarco.
8: Dai,
0: vediamo se c'è qualcuno che ha il coraggio di ammettere che si trova ancora in ferie. Il 4 settembre, vabbè, non è tardissimo, però un po' fa rodere, no? Soprattutto che la maggior parte rientra a Roma. Andiamo nell'anno in cui debuttava in Italia in TV Il Grande Fratello. Che anno era?
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 2000.

0: to me su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale a chiudere quattro, altre quattro meravigliose hit senza interruzioni con il nostro viaggio che è iniziato nel 2000 con Mojo di Lady. Ditelo, abbiate il coraggio di ammettere che siete tra quelli inferiori.
1: Gianmarco, dai.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Lucrezia.
2: Io in ferie ci vado il 15. Perciò. Tra poco che pure a me. Ce vado da sola soletta.
0: Bravo.
2: In ferie.
0: Fai bene.
2: Tutti lavorano. Ecco. La mia medaglia si è rigirata. Io lavoravo e l'altri sono in ferie, muoio certo. In ferie e l'altri lavorano.
0: Certo.
2: Un bacio, buona giornata.
0: Percepisco dell'entusiasmo, ma ti comprendo, ti giustifico. Magari sono sicuro che invierai anche foto per farci rosicare ancora di più. Brava!

0: Su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, disco che comincia a avere una certa ormai, 2014, quindi i suoi 12 anni incredibilmente ce l'ha. Abbiamo anche un sacco di musica nuova da farvi ascoltare stamattina, sentite qua.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto, grandi marche.
1: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Mulisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.

diretta full alle 12.26 in questo venerdì 4 settembre. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Quanto amore che c'è nell'aria dopo gli amori estivi, un po' fugaci a volte spesso. C'è chi progetta, arrivati a questo punto dell'anno, l'amore più coccoloso, più intimo, quello per l'inverno. E quindi bisogna programmare anche le fughe giuste. Ogni meta rispecchia un po' il carattere delle coppie. Non è che tutte le coppie possono andare in tutte le mete. Ecco, quindi è importante scegliere bene la destinazione. Per esempio, per chi cerca il relax, gli occhi a cuoricini ovunque, l'evasione totale, c'è questo studio Couples Holiday Success Score che individua le mete perfette nelle Maldive e anche in Parigi. Ah, questa è la musica parigina. Bene. Ci sta, mi sento proprio per le vie di Montmartre quasi. Se invece cerchiamo più energia, ecco, voglia di divertimento, una vita notturna senza eguali, lo studio consigliasi proprio l'all-in su Las Vegas e New York. Certo che ci vuole in questo caso tempo e soprattutto soldi. Per chi invece vuole non solo un contesto super romantico ma anche un luogo pieno di storia e al tempo stesso in cui si magna bene, eccole qua le città italiane che sbucano subito. Quelle indicate sono Napoli e Roma, sempre presente. Qua a Roma ogni passeggiata diventa un viaggio nella storia e nella bellezza.

0: un amore, diciamo, messo a dura, durissima prova.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma, lascio il go io.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Novità.
1: Quando si dice questa è la dimostrazione di un vero amore autentico, ecco, non è l'occasione di cui siamo per parlare, la storia di cui siamo per parlare. Invece questa è una novità al 100% di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.
0: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so-

0: Pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivata proprio lei, la regina del pranzo, Xenia.
1: Bonjour.
0: Come mai sei francese oggi?
1: No, è bello bonjour, però sì. Rispetto a buongiorno, oddio, suona uguale.
0: Se hai la R giusta,
1: bonjour.
0: È carino. Bonjour.
1: È molto carino.
0: Senti,
1: bonjour.
0: Sì, ci sta. Tra l'altro abbiamo affrontato poco fa la notizia di come Parigi si adatta come meta per quelle coppie un po' più romanticose che amano.
1: È proprio la location perfetta.
0: La location delle location. E sempre d'amore voglio parlare con te. Sai quando si dice, in quella coppia entrambi... L'uno dà dimostrazioni d'amore all'altra, cioè proprio un amore che ha superato tutte le tempeste.
1: Oh, che bello, mi piace.
0: Ma a noi parleremo dell'opposto, però.
1: Ottimo,
0: si scioglie il sole.

0: proposito di guapa, c'è questa diciamo un personaggio televisivo, scrittrice, modella, cantante britannica, Katie Price.
1: Sì.
0: Qualcuno la conoscerà, come qualcun no. altro no. Però lei si è sposata lo scorso gennaio,
1: sì.
0: quindi pochi mesi fa di base, con
1: finito.
0: Questo uomo con cui sembrava fosse scoppiato l'amore eterno.
1: Sì.
0: E lui si è sempre spacciato, allora si erano sposati a Dubai, diciamo okay, subito per far capire anche un po' il contesto.
1: Sì.
0: Poche settimane dopo essersi conosciuti, lui si presentava come un uomo d'affari molto facoltoso, raccontava di avere una fortuna, insomma anche grazie alle criptovalute. Quindi hanno proseguito nel corso dei mesi a vivere insieme.
1: È interessante, un pollo da spennare.
0: Non volevo dirlo io, però
1: l'ho detto io.
0: Esatto. A un certo punto lei, per diversi fatti che erano accaduti, anche il discorso lei doveva sempre tirare fuori i soldi lei, si è fatta venire il dubbio.
1: Certo.
0: E ha detto: ma fammi controllare se effettivamente lui ha questa fortuna in criptovalute di circa 50 milioni di dollari, che sono una follia.
1: Vuoi
0: sono
1: vedere che
0: milioni,
1: il pollo da spennare sono io?
0: Cioè, è andato a vedere nel suo portafoglio digitale, pare abbia trovato 3 dollari.
1: Ah, ottimo, ricco.
0: Indovina un po' cosa ha fatto?
1: L'ha lasciato.
0: Sì,
1: che bella
0: il
1: storia
0: vero
1: d'amore.
0: Amore.

0: Mi sembra sicuramente diverso l'amore di Dua Lipa, non vorrei battezzarla negativo, però su.
1: Anche se noi la macumba sul lasciarsi la
0: ma facciamo, sì, gliela facciamo. Che cattivi,
1: no!
0: Che brutte persone.
1: Magari lui sarà come si chiama? Non mi dimentico anche il nome, guarda caso.
0: Non mi interessa. Mi interessa Dua Lipa e basta. Vabbè, ci risentiamo domani alle 10 al tuo posto.
1: Ciao Gallino.
0: Arrivederci, ciao.
2: Tutta Roma in un click. Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono le attività di spegnimento dell'incendio divampato ieri nei locali sotterranei di un'attività commerciale di telefonia in via di Sant'Antonio nel quartiere Esquilino. All'interno dei locali interrati, fanno sapere i vigili del fuoco, stanno bruciando numerose batterie rendendo particolarmente complesse le operazioni di intervento a causa della presenza di un denso fumo. A scopo precauzionale l'intero stabile è stato evacuato. Intervenuti i tecnici di Enel. Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Tracce di polvere da sparo su entrambi i genitori della piccola Bianca è quanto emerge dai primi risultati delle autopsie effettuate ieri all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza sui genitori della bimba disabile di 5 anni uccisa con un colpo di pistola. A sparare potrebbero essere stati entrambi i genitori. Le risposte più complete potranno arrivare con i risultati degli esami tossicologici. Inizia la sesta ondata di calore, da nord a sud picchi fino ad oltre 39 gradi. Il presidente Rocca ha prorogato fino al 30 settembre l'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde della giornata per le attività che comportano una prolungata esposizione al sole. La scadenza iniziale del provvedimento era fissata al 15 settembre, dunque resterà in vigore per altre 2 settimane. Prima domenica del mese ritorna il consueto appuntamento con l'ingresso libero nei musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Per le visite è obbligatoria la prenotazione al numero 060608. Infine lo sport, l'Italia continua il suo cammino agli europei di volley femminile e approda alle semifinali domani alle 18 Italia-Polonia. Per il momento è tutto, l'informazione

0: Bacca, Gianmarco Callari, buon venerdì 4 settembre, in pausa pranzo, con me io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi lì fuori, a chi sta addentando un panino, un toast, un tramezzino, un comodo pranzo seduto al tavolo, con me fino alle 16 e si parte così.
1: Rhythmic History 2001.

salame, un salame anche piccante, che non c'entra nulla con il guanciale, proprio tutt'altro sapore, molto buono, però totalmente diversi. E naturalmente da queste parti la cosa non è passata inosservata, ci siamo rivoltati, ribellati a questa ricetta ancora una volta stravolta, perché diciamolo, puoi chiamarla variazione, reinterpretazione, contaminazione, ma se metti il chorizo nella matriciana a Roma e dintorni qualcuno potrebbe chiamare direttamente i carabinieri. È pronto, polizia della matriciana, intervenite, perché voglio dire, dopo la panna nella carbonara anche basta. Il guanciale è guanciale, il chorizo sarà anche buonissimo, però lasciamogli fare il chorizo, la matriciana almeno quella non si tocca.

Over su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13:18 minuti, ancora una volta stravolgono le nostre ricette. Chi? Gli americani, e questa volta hanno deciso di sostituire il guanciale della matriciana con il chorizo, che per carità buonissimo, però è un'altra ricetta. Va bene, noi accettiamo le contaminazioni, le sperimentazioni, la voglia di provare, però non chiamatela amatriciana. Grazie. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.

0: 100. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Eh sì, settembre è il mese della ripartenza.

questa canzone Be My Lover. Faccio gli auguri a Daniele da parte di Laura. Ciao, se possibile vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio marito Daniele, che oggi fa 51 anni. Allora, auguri anche da parte di tutto il team di Dimensione Sonora.

0: Roma, il ritmo della capitale, 13:36 minuti in questo momento. Abbiamo ancora tante cose da dirci, il numero per interagire con la diretta è il 393-0119-119 e noi torniamo e lo facciamo con Moving to the Sun.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
2: Di buon mattino, il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: un'idea.
1: Annalisa Mon Amour su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi vi ascoltiamo tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 nel nostro vivaio. Siete i nostri compagni di lavoro, ma grazie. Lavorare in un vivaio è uno dei miei più grandi desideri. Ecco, se non avessi fatto questo di mestiere mi sarebbe piaciuto un vivaio o un orto, così da poter ritornare alla natura. È bellissimo, grazie, perché in questo modo portate le nostre voci all'interno del vivaio, e chissà, no, se poi

Tra poco giochiamo a Xenialetica, perché a partire dalle 2 c'è il nostro super appuntamento Xenialetica e poi ancora tanta musica e il nostro zaino in palio con I Love Roma. Un pomeriggio

strane, come per esempio durante il concerto di Madame, a fine proprio concerto, il suo fonico, il primo fonico, quello di riferimento di Madame, ha preso il microfono e ha dato le dimissioni davanti al pubblico, e lo ha detto proprio in quel momento a Madame. Ha detto: questo è il mio ultimo giorno di tour, purtroppo non potrò, cara Madame, seguirti per le tappe successive perché ho un altro impegno, devo seguire il tour di Guè e Marra. E lei, giustamente, proprio presa alla sprovvista, ha detto: ma come, mi lasci, mi abbandoni, e per chi? Per Guè e Marra. E lei ha detto: va bene, almeno quantomeno rispetto l'anzianità. Però sì, possono succedere queste cose. Le ha detto: non l'abbandono definitivamente, ma in questo periodo mi devo dedicare ad un tour, quello di Marra e Guè, che è parecchio importante. Tutto è bene quel che finisce bene. Noi Madame l'ascoltiamo con la sua Mamma non mamma.

0: Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. 13:58 adesso, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono le attività di spegnimento dell'incendio divampato ieri nei locali sotterranei di un'attività commerciale di telefonia in via di Sant'Antonio nel quartiere Esquilino. All'interno dei locali interrati, fanno sapere i vigili del fuoco, stanno bruciando numerose batterie, rendendo particolarmente complesse le operazioni di intervento a causa della presenza di un denso fumo. A scopo precauzionale, l'intero stabile è stato evacuato. Prendono il via nella stazione Colosseo Fori Imperiali della linea C i lavori per realizzare un nuovo sbarco degli ascensori che già collegano il piano atrio alle banchine anche a livello museale intermedio. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, da lunedì 7 a venerdì 11 settembre Colosseo Fori Imperiali chiuderà prima alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre poi a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi la linea C resterà regolarmente in esercizio fino alla stazione di Porta Metronia. È stata inaugurata oggi al quarto distretto di pubblica sicurezza San Basilio di Roma una stanza tutta per sé, uno spazio dedicato all'ascolto e all'accoglienza delle donne vittime di violenza. L'iniziativa è realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con Sor Optimist International. Alla cerimonia hanno partecipato il questore di Roma Roberto Massucci, la dirigente del quarto distretto e le presidenti dei tre club promotori del progetto. Infine il calcio con la Serie A. Oggi Genoa-Como, domani Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica Parma-Monza, Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

Michely, Happiness is so sad, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Una bella storia arriva da Venezia, una storia partita un po' male, ma che ha una conclusione importante, ci lascia con una riflessione da fare. Lui è il titolare di un bar che si trova in provincia di Venezia, si chiama Matteo Boscolo Bragadin, titolare di questo bar Mora, che ha subito diversi furti nell'arco di un paio d'anni. Quindi in 2 anni questo bar è stato aperto e devastato da ladruncoli che hanno portato via la maggior parte delle cose che c'erano dentro, e con l'impegno e il lavoro delle persone che ci lavorano poi si è sempre ripartiti. Adesso, all'ennesimo furto, il titolare ha lasciato un biglietto fuori dal bar che resterà lì come monito per tutti, e ha detto: a furia di togliere le cose non troverai più nulla, se hai bisogno

0: vedere il bello, e che quindi questo titolare del bar ha pensato ad una persona in difficoltà: non rubare, se hai bisogno di soldi ti do io un lavoro, che dovrebbe essere quello che nobilita l'uomo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
3: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza.

You. Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

Night a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, grandi concerti in giro per il mondo, non solo i nostri cantanti italiani che stanno andando su e giù per lo stivale, ma anche i cantanti, i personaggi dello spettacolo internazionali come Taylor Swift, che ha avuto una grande idea per quanto riguarda i concerti e ha voluto non tenerla solo per sé. Adesso ti dico di cosa si tratta. Intanto ti spoilero che addirittura si parla della cosiddetta legge Taylor Swift.

0: Italia c'è un'altra legge che potrà arrivare anche qui in Italia, anzi è molto probabile che arriverà, ha a che fare con i grandi concerti e i grandi eventi e si chiama legge Taylor Swift. Te ne parlo tra poco.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi, a un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Fairwax, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.

tutta la legge Taylor Swift. Ma cosa significa legge Taylor Swift? Dunque, in Brasile l'acqua potabile dovrà essere garantita gratuitamente durante i grandi eventi pubblici, dai concerti ai festival. È una nuova normativa firmata dal presidente da Silva ed è stata ribattezzata legge Taylor Swift, dal nome proprio della pop star americana, al cui concerto nel novembre 2023 a Rio de Janeiro venne a

Lucio Mambo's Way su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di concerti, di grandi eventi, succedono sempre cose, no, che riguardano malori relativi al caldo, perché questa ondata di caldo degli ultimi anni sta colpendo tutti, grandi, piccini, e poi in grandi eventi la situazione diventa ancora più particolare, non solo per i fan che sono sotto al palco, ma è capitato anche proprio per chi si doveva esibire, come Francesco Gabbani in uno dei suoi ultimi concerti in Sicilia alle Togliani. Ha accusato un malore, poi dopo insomma è andato tutto liscio come l'olio, però purtroppo c'è chi sta anche rivalutando, no, il periodo dei concerti, magari non farli d'estate ma prevederli in primavera, oppure come è accaduto a Cosmo proprio qualche giorno fa qui a Roma, ed è stato un concerto bellissimo. Si prevedono, ed è stato previsto come nel suo caso, un concerto di primo mattino, tutti presenti alle 6 del mattino, ore 10 era tutto finito e nessuno ha accusato problemi di calore. Lo ascoltiamo, Francesco Gabbani con Summer Fun.

0: siamo le serrande del Mollificio Nazionale. Le prossime tre ore con il nostro Mollicone. Con me ci sentiamo. Vi bacio e vi abbraccio. Buon fine settimana. Ciao belli.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I difensori di Walter Lavitola hanno incontrato questa mattina nel carcere di Rebibbia l'ex giornalista mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci. Gli avvocati, a quanto si apprende, hanno avuto un lungo colloquio nel quale hanno definito il contenuto delle dichiarazioni spontanee che renderà lunedì 7 settembre all'udienza del riesame. Lo abbiamo trovato bene, riferiscono i penalisti. Tre rapine in pochi giorni, sempre nello stesso bar e con le identiche modalità. E la sequenza di colpi messa a segno ad agosto ai danni di un esercizio commerciale situato lungo la via Appia nel territorio di Velletri. Protagonista un uomo di 45 anni, cittadino italiano residente in zona e già noto per precedenti, che in pochissimo tempo è riuscito a sottrarre dalla cassa del locale complessivamente circa 2.000 euro in contanti. L'uomo ha agito indossando sempre una felpa di colore scuro con il cappuccio alzato e un paio di pantaloni corti. Proprio lo studio meticoloso delle sue movenze ha permesso alla polizia di rintracciarlo e arrestarlo. Questa mattina intervento di bonifica e ripristino del decoro presso il parco del Pineto. Al momento dell'intervento non era presente nessuno all'interno o nelle vicinanze delle strutture. Considerata la notevole quantità di rifiuti presenti nell'area, le operazioni di pulizia e bonifica proseguiranno fino al completamento degli interventi necessari. La cultura torna a battere nel cuore di Roma. È lo slogan scelto per presentare la riapertura del Teatro Eliseo per mano di Alessandro Longobardi, già patron del Brancaccio, della Sala Umberto e dello Spazio Diamante. Affittato per 6 mesi, dopo una trattativa condotta con il proprietario Luca Barbareschi, il palcoscenico si riaccenderà con spettacoli la cui presentazione ufficiale avverrà il 17 settembre nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Sono arrivate le 16, buon

0: And welcome back to the Drive Time. Se siete con noi da un po' di tempo, da un po' di anni, allora piacere, benvenuti. Se sapete già che dove vi trovate, questo è il Drive Time più fuori di testa della capitale. Ci siete voi, i vostri messaggi al 393 0119 119. La mia voce è tenervi compagnia, sono Don Cash. Oggi è venerdì, è il 4 di settembre. Siamo arrivati alla fine della prima settimana di questa nuova stagione, di questo nuovo mese e soprattutto della ripartenza del Tran Tran. Molti sicuramente stavano aspettando questo weekend per ritornare a godersi un attimo di ferie, perché sembra ieri che era Ferragosto, invece già è volata via quest'estate. Come avete detto in questa settimana, ma che non è che agosto non è andato in onda, voi lo siete perso, è scomparso ragazzi, ve lo siete trovato in tasca qualcuno. E vabbè, continuate a dirmi dove siete, cosa fate, da dove ballate. E oggi la domanda è la nostra classica: che cosa rappresenta Dimensione Sonora Roma per te e da quanti anni siamo insieme? Qual è l'anno in cui hai scoperto l'amore per la nostra radio? Raccontalo con la tua voce al 393 0119 119, e cinture di sicurezza allacciate.
1: In che senso?
0: Che come sempre ti evita le multe, ti può salvare la vita negli incidenti che facciamo corna non dovrebbero capitare mai, e se può tornare giovani. Vi posso riportare indietro nel tempo a 26 anni fa, dritti al 2000, con le note di Gigi Dag e la sua La Passione.
2: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma. Rhythmic History 2000.

Il tuo DNA. Nel nostro DNA, dimensione suona Roma Lovers, di sicuro c'è la musica e ci sono anche i live. A tal proposito vi ricordo che questa sera e domani ci vediamo a Tarquinia, saremo live insieme alla musica di Dimensione Suona Roma, insieme a me ci sarà anche il nostro DJ Ivan detto Gal, e poi ragazzi subito dopo di me ci sarà lo show di Shade, il grande Shade, quello di Bene Bene Bene Ma Non Benissimo, che verrà col suo fido DJ Giaro. Ci divertiremo sul palco, peraltro anche una mega sorpresa che non ve posso svelare in radio, però dovete venire a vedervela stasera. E domani sera invece c'è il mio concerto in versione extended insieme anche alla musica di Dimensione Suona Roma. Insomma, all'Agri Festival di Tarquinia si balla insieme a noi, saranno giorni meravigliosi. Quindi questo weekend vi ho dato l'appuntamento per venire a divertirvi insieme a noi. Ma adesso, visto che ancora c'è il sapore di estate, facciamo entrare lui, il signor Alvaro Soler, con la sua Sofia.

0: l'unico uomo che è stato in grado di farmi sentire basso bassissimo, è davvero alto oltre che bello e bravo. Alvaro Soler con Sofia, un brano di qualche anno fa, 2016, mazza mi parla del tempo, sono volati 10 anni, sono volati tanti anni da quando siamo insieme, allora raccontatemelo con la vostra voce. Francesco dice: ballo con voi dal 1999, mi ricordo esattamente di aver finito il servizio militare e aver scoperto questa radio, e da allora ad oggi non vi ho mai cambiato, credo che sia forse la storia d'amore più lunga che ho avuto. Esatto, perché le fidanzate cambiano, le mogli delle volte pure, quello che non cambia, ragazzi, è a squadra di calcio probabilmente, di sicuro dimensione suono Roma.
1: Track time, che il Daje sia con te. Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: L'estate finisce e settembre è il

0: Robert Miles, appena sentito con Fable su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì 4 settembre insieme a Lorenzo Palma, il nostro rooftop serale con un tema dominante. Abbiamo intanto parlato di tendenze nell'ambito del fine settimana e di abitudini, abbiamo parlato dell'empty weekend, che consiste nel non fissare assolutamente alcun programma prestabilito per il fine settimana, e l'opportunità per molti è quella di godersi, insomma, il fine settimana a pieno. Beneficio psicologico legato alla riduzione dell'ansia da pianificazione e della pressione sociale, che trovo qualcosa di meraviglioso, perché l'idea di un fine settimana con pianificato, la cena con gli amici, cioè si fa un po' quello che si vuole, secondo me, te la godi anche di più. 393 0119 119 invece per sapere qual è quel rituale da weekend, quella cosa che ti riservi di fare solo nel fine settimana. I vostri messaggi vocali.
1: Buonasera da Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Il rituale del sabato e domenica del weekend,
0: sì.
1: Stirare i panni.
0: Eccolo.
1: Stirare i panni.
0: Magari al fresco, 5 del mattino, che ne so, mezzanotte, una. 393 0119 119 e via di questo passo, il 3.

0: poco con altri messaggi vocali sul tema della sera, cioè quel rituale che non può mancare nel tuo weekend, quella cosa che fai solo e esclusivamente nel fine settimana e non in altri giorni della settimana, appunto.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.

0: canzone Sono Roma, il ritmo della capitale, i rituali del weekend, quelle cose che fate unicamente nel fine settimana o comunque quella cosa che vi piace fare unicamente nel fine settimana. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo.
0: Robby,
1: il rituale
0: eccoti.
1: Del weekend.
0: Sì. Sì.
1: Beh, diciamo che se nel weekend ricade un giorno di riposo, il sabato o la domenica, comincia a fare oddio domani è lunedì, oppure che ne so, se fai riposo il sabato dici oddio domani è domenica, okay, e comincia a lavorare per rituali. Relativamente alle uscite, sì, del weekend.

0: Le mie sono sempre free, è difficile,
1: sì,
0: che siano programmate,
1: brava.
0: Quello che esce esce.
1: Ma certo.
0: È la miglior cosa, perché spesso e volentieri escono cose belle, belle, belle,
1: molto,
0: e altre volte cose di routine.
1: Sì.
0: Va bene, ragazzo, ti mando un bacio al tramonto.
1: Salutami la tua Sabaudia meravigliosa. Comunque sei in linea con la nuova tendenza che è l'empty weekend, che consiste proprio nel non fissare alcun programma prestabilito per i weekend.

0: del 2001, stiamo parlando di rituali del weekend, cose che fate unicamente nel fine settimana.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao.
1: Ciao Emanuela, buonasera.
0: Buonasera Emanuela, eccoti.
1: Allora, io non ho un vero e proprio rituale del weekend.
0: Sì.
1: Però, lavorando 6 giorni su 7, il mio giorno unico di riposo è il sabato, mi riprometto sempre
0: di fare cose.
1: Assoluto relax.
0: Brava.
1: Cioè,
0: brava.
1: Niente pulizie,
0: zero.
1: Niente cose pesanti, cioè, ma assoluto relax.
0: Ferma lì, immobile, come se niente fosse, cioè è giusto, perché poi alla fin fine, nel fine settimana, uno dovrebbe godersi proprio quei momenti di pausa fuori dal lavoro e fare le cose che invece ricaricano in qualche modo.

0: Bieber dal 2021, pronti adesso per andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Buonasera Francesco. Certo, ci sono le notizie dalla capitale.
7: Buonasera da Francesco Certo. Fino all'esito dell'udienza collegiale del TAR del Lazio fissata per il 23 settembre sono sospesi gli effetti dell'ordinanza sindacale numero 105 del 31 luglio scorso relativa all'accesso dei mezzi per il trasporto merci nella ZTL1. Fino alla decisione del TAR restano pertanto in vigore le disposizioni precedenti, lo fa sapere il Campidoglio in una nota. Prendono il via nella stazione Colosseo Fari Imperiali della linea C i lavori per realizzare un nuovo sbarco degli ascensori che già collegano il piano A e le banchine anche a livello museale intermedio. L'intervento consentirà di rendere pienamente accessibile agli spazi espositivi alle persone con disabilità o ridotta mobilità, alle famiglie con passeggini e più in generale a tutti i visitatori con particolari esigenze di accesso. A livello intermedio sono esposti alcuni dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi della stazione. Dunque dal 7 all'11 settembre Colosseo Fari Imperiali chiuderà in anticipo alle 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi la linea C resterà regolarmente in esercizio fino alla stazione di Porta Metronia. Per la cronaca andiamo alla Dispoli. Un siriano trentenne è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del padre e di lesioni aggravate verso madre e sorella dopo aver accoltellato i familiari intorno alle 13:20 nella loro abitazione di via Budapest. Le vittime ricoverate a Bracciano non sono in pericolo di vita. Alcuni incendi si sono verificati oggi a Latina, in particolare nei pressi dell'ospedale ortopedico ICOT a Borgo Piave, lungo la Pontina in strada Bastione, sosseguendo con la massima attenzione, fa sapere in una nota il sindaco Matilde Celentano. Per il calcio, allarme è rientrato in casa Roma in vista del match di domani con l'Atalanta. Paolo Dybala si è regolarmente allenato col gruppo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono passati 2 minuti dopo le 20.
1: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
0: Iniziamo da Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop salotto, quindi la versione estiva del salotto in terrazza, perché ancora fa caldo, con ventagli e tutto quello che serve per rendere un po' più freschetta la serata delle venerdì. Intanto stiamo parlando di rituali del weekend, quella cosa che non può mancare nel tuo fine settimana. Intanto Freddie Mercury.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 93.

The Weeknd, stiamo parlando proprio di questo, di rituali del weekend, cose che fate solo esclusivamente nel fine settimana. Ne approfitto per salutare anche il mondo animale di Roby e Alfa che ci saluta e ci ascolta in questo momento. E poi ciao Lorenzo, un saluto a tutti voi da parte di Cristinel, vi sto ascoltando attraverso l'app, siamo a Torrita a goderci questo spettacolo, Amatrice a cavallo, frazione Torrita. Ah, spettacolo a cavallo, meraviglioso, ecco la foto, ci sono le cavalli, insomma è un fine settimana piuttosto intenso. Parlavamo di programmi, rituali del weekend, cosa prevede il vostro weekend?

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
5: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale.

0: e gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Estate ancora protagonista in tutta Italia e quindi anche nel Lazio. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese, e quindi ci attendono giornate ancora con cielo sereno o poco nuvoloso, ma soprattutto giornate ancora molto calde per essere a settembre. Punte massime nel Lazio che arrivano a toccare i 34-35 gradi, nelle aree interne anche qualcosina in più, caldo anche nelle ore serali e notturne. Solo al primo mattino l'aria risulta un po' frizzantina. Andremo avanti così fino a martedì, poi la situazione cambia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione.
6: Dimensione.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Special Party,
0: le più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: Suona Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, buon weekend. Sabato 5 settembre, Geppo e Greco con voi fino alle 3.
2: Hai visto? Sono volati questi 5 giorni che abbiamo lavorato insieme, ma siamo ancora qui.
1: Le cose belle hanno un inizio
2: e hanno una fine, come tutte. Siamo qui però per queste 3 ore che partono proprio adesso e ci porteranno nel profondo della notte di questo sabato.
1: Nel profondo.
2: Sì, tanti contenuti, tanta buona musica con tutte le nostre hit ritmate e soprattutto il mio nuovo e entusiasmante romanzo. Tutte le notti ne scrivo uno, no?
1: Ma come fai?
2: Quando sono al bagno non so che fare. Oggi un romanzo di storia.
1: Ma come me? Scrolla.
2: Storica.
1: Storica? Come le figure di M.
2: Bravo.
1: Storica.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, due bambini, un maschietto e una femminuccia, vedono il papà seduto sul divano e si avvicinano, no? Allora la femminuccia fa: papà? Fa: sì, dimmi, piccola. Possiamo farti una domanda? Ma certo, ragazzi, ditemi tutto. Senti, perché i nostri cuginetti si chiamano Diego e Armando? Allora il papà gli fa: ah, che bella domanda. Perché il vostro zio era un grande amante del calcio e il suo calciatore preferito era Diego Armando Maradona, quindi li ha chiamati così. Grazie, papà. Prego, Ciccio e Lina.

0: Pensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ahimè ragazzi, eccomi qua per l'ultima puntata della più famosa rubrica di questo programma, diciamo.
4: Ma come l'ultima?
3: Qualcheduno li conosce.
4: Ma abbiamo iniziato questa settimana. Come
3: per chi la sente per la prima volta, qualcheduno li conosce non è riferito a Daniele e Rino.
5: No. No.
3: Ma alla scoperta degli animali sconosciuti.
4: Questa è una delle mie preferite.
5: E allora me la ricordavo.
3: E allora ricordate pure di mettere la
2: sigla.
5: Eccola.
3: L'animale.
4: No,
3: infatti quello. L'animale di oggi più che altro è un insetto. E non so se vi siete resi conto che durante questo periodo estivo, che io, a differenza degli altri periodi estivi passati, non ne abbia mai parlato. Quindi, senza dirvi di quale insetto si tratti,
5: già capito.
3: Dovreste averlo capito, bravo. Subito. Sto parlando del
4: la zanzara, suppongo.
5: Zanzara?
3: Bravo. Bravo, Geppo.
4: Avevamo capito.
3: Più che altro le zanzare, visto che ogni anno ne spunta una nuova. Anzi, te punta una nuova.
4: Bravo, punta.
3: Dalla zanzara classica. Geppo, come fa? No, te giuro.
5: Uguale.
3: Uguale. A me già mi appizzicano solo a sentire.
5: Impressione. Complimenti, anche l'umorista. Certo.
4: Anche.
3: Sì, ma da dove sei venuto tu, Daniele?
4: Sono
3: anni che lui è un tuttofare, il nostro Geppo.
5: Lo so.
3: L'ha sentito, che roba. Aspetta un attimo. Aia, di morte. ha fatto talmente bene. Sono la più l'Autan.
4: Autan.
3: Che è quella che appena senti questo rumore, questo ronzio, quello classico, parti con la cinquina sul collo.
4: Vero.
3: Mentre lei te sta facendo una caviglia come quella della sorella, diciamo. Perché vai con la cinquina? Che ne sai che sta là? Che ne sai? Fino ad arrivare alla zanzara tigre. Prego, Simone.
5: Come così fa?
3: Lo sto sentendo male.
4: Oddio. Più grossa.
5: Com'era, Simo?
4: Cattivo.
3: La cosa è proprio che non te punge, però te graffia. È diversa.
5: Cattiva.
3: Che per prenderla non bastano i prodotti chimici e neanche cospargersi. Io devo dire queste frasi. Cospargersi, insomma, di unguenti. Ma per la tigre serve proprio Sandoka.
4: È vero?
3: Cioè, di che la Sandoka? Va a ricordare come faceva, no?
4: Come no?
3: Come faceva, Simu?
6: Sandoka!
3: Niente, sono partiti i giorni di coda, ho letti, eh? O anche la Hades Coreicus.
4: Conosco.
3: È una nuova, Coreicus. Che non è quando uno, che ne so, se fa un pisolino.
5: No.
3: Che ti sei sdraiato e ti cominci a pungerci e pensi, vabbè, proprio adesso che mes Coreicus. No, è la zanzara coreana. Sapevate? Io mi sento più.
4: Coreana, l'ho sentita nominare.
3: Ragazzi,
4: l'ho sentita nominare.
5: Sì.
3: Ecco, mi sentite?
4: Sì.
3: Non vi sentivo più. Non vi sentivo.
5: Siamo sempre qui.
3: Perché mi hanno punto proprio dentro. Nei padiglioni. Padiglioni che fa rima.
5: Sono state loro, eh?
3: I padiglioni che fa rima con.
4: No,
3: avete capito? C'è, addirittura c'è quella coreana che si chiama Coreicus. E infine, nel senso che se te punge fai proprio una brutta fine, la Aedes Japonicus. La Aedes Japonicus, ovvero la zanzara giapponese. Che per arrivare al sangue non ti punge,
4: no,
3: ma ti taglia con la katana. e la sua particolarità è che non emette il classico ronzio, quello delle zanzare, ma emette questo rumore.
5: Così.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano faccia ride.
3: Ah raga, oggi dovete stare molto attenti, eh.
4: A cosa?
3: Perché va aiuto in una maniera incredibile, vedo un aiuto incredibile.
4: Tu che cosa? Sì. Tu che cosa?
3: Se dovete uscire con una persona che avete visto solo sui social.
4: Attenzione.
3: Beh, voglio insegnare pure qualche piccola tecnica da utilizzare prima, durante e dopo l'uscita. Allora, primo, tecnica del binocolo, questo è fondamentale, eh?
4: Sì.
3: Deriva direttamente dalle forze speciali americane Tom Clancy. E consiste semplicemente nell'appostarsi a 200-300 metri, possibilmente in una collinetta vicino al pub. Dove,
4: dove stanno le collinette? Dove
3: sì? E che ne so? No, vai ai castelli, vai ai castelli.
5: Quelli da Fleming.
3: Bravo. E monitorare costantemente in cerca di lei o lui, dipende insomma, per capire se le foto che avete visto sui social rappresentano la verità o no.
4: Perché oggi i filtri fanno, giocano da padrone,
5: tutti filtrati.
3: Due, a cena fuori. Allora, una tecnica infallibile è quella di avvertire preventivamente un amico che, nel caso la persona si rivelasse poco interessante, vi faccia una finta telefonata inventandosi una scusa.
5: Bella questa, mi piace.
4: Io ho fatto pure io.
3: Tra l'altro, nel migliore dei casi, lei vi dirà: vai tranquillo, pago io, così scroccate pure la cena. Mazza che sozia. Certo. Tre, fingersi Cenerentola. Mi devi perdonare, ma a mezzanotte la macchina mi diventa una zucca e mio fratello diventa un sorcio, ora vado, ciao. Così. 4. Fingere di soffrire di amnesia selettiva.
4: Questo è un po' più difficile.
3: Così se l'appuntamento va male, il giorno dopo quando vi richiama: scusa, guarda, non mi ricordo, ma chi sei? No, cioè, c'ho proprio un buco, guarda, no, non te la prenda male, non mi ricordo proprio chi sei. Quinta e ultimo punto, la sincerità. Questa è molto caruccia, eh. Senti, visto che dai foto mi sembravi Sean Connery, de persona mi pari Pippo Franco. Ma toglimi una curiosità, ma che app usi per modificare la foto?

0: Buono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in un manicomio, durante l'ora d'aria due matti si incontrano nel cortile e uno gli fa quell'altro: ciao bello, fa ciao. Senti, ma ieri che hai fatto? Guarda, ieri c'ho avuto da fare, sono stato tutto il giorno a scrivere una lettera. E a chi l'hai spedita? E ho spedito a me stesso.
3: Dai.
2: E che c'era scritto? Non lo so, ancora me da arrivare.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, avete dato la notizia del secco?
4: Del secco.
1: Ciao, capito che fai.
3: Che monta sull'autobus.
1: Sì, parecchi hanno visto pure il video.
3: E c'è il video, anche io l'ho visto.
1: Ecco.
3: Il secco che sale sull'autobus con solo una tuta succinta.
1: Esatto.
3: Ma senza la cinta,
1: senza
3: però.
1: Senza la cinta.
3: Sull'ATAC, no?
4: Sì,
3: sull'ATAC.
4: Sì, sì.
3: Che giustamente, leggendo ATAC, si è subito svestito, entrato dentro, si è svestito, si è cambiato.
1: Ah, pensavo che era 2 anni fa.
3: No, sì, quella sicuramente gliela fanno, perché attacca te la fanno quando sali così. Solo che lui si è vestito e si è spogliato dentro il basso.
1: Sì,
3: il basso.
1: Spogliatoio suo,
3: sì, perché ha letto attacca, ha detto la camicia, si monta attack, capito? Cioè, guarda, quella signora dice, guarda, lei c'è una stampella attaccalla. Però non ci ho visto niente di male, se devo essere sincero.
1: No,
3: no. No, perché molto peggio quello che giorni fa ha preso la metro. Sapete, avete letta questa notizia, no?
1: Guarda,
3: si è messo a vendere dei prodotti alimentari.
1: No, vabbè. No, questa non l'ho letta, mi è sfuggita.
3: I prodotti della metro. Giuro.
4: Ma già IVA però. No.
3: No, IVA già se n'era nata. Perché era già partita, no?
4: Certo.
3: Niente, non c'è niente da fare. Dai,
1: sì.
3: No, giuro, non è una battuta. Pensate che ad ogni fermata la gente sapeva di questa cosa, saliva col carrello.
1: Nessuno diceva niente come al solito.
3: No. Vabbè, dai, è l'unica cosa, però poraccio si è dovuto scendere a indovina dove? Ad euro?
1: A fermi.
3: E certo, bravo Simone.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in Africa, c'è un esploratore che cammina per la savana, a un certo punto gira un cespuglio e si trova davanti un leone, e il leone, come lo vede, si mette in piedi, tira fuori un telefonino e gli scatta una foto. L'esploratore se lo guarda e gli fa così: ma che stai facendo? E il leone gli fa: è fotografo il cibo e poi lo metto su Instagram.
3: Dimensione suona.